Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto, 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

musica per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla terra il nostro seme. A ucciderci ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio,

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti nuovi progetti, le idee innovative ed originali, non fossilizzatevi su obiettivi difficilmente raggiungibili. Bilancia, oggi potete contare su una luna molto bella, in grado di rendere

0: da superare in questa giornata. Per questo avrete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Possono arrivare notizie inaspettate. Capricorno, l'opposizione di Venere vi confonde le idee e vi impedisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Clap your hands. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy.

Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abbasanta nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Due to circumstances beyond anyone's control. The party is over at 12 o'clock. So whatever.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

fammela vedere. No. La lampadina. La lampadina. La lampadina. Oh. La lampadina. Non si accende.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti nuovi progetti, le idee innovative ed originali, non fossilizzatevi su obiettivi difficilmente raggiungibili. Bilancia, oggi potete contare su una luna molto bella, in grado di rendere vincenti tutte le vostre iniziative sul lavoro e in amore. Non state attraversando un periodo felice, approfittate di giornate come questa. Scorpione, la luna è complicata per i rapporti familiari, c'è tensione con il partner, ma anche con i figli e le donne di casa. Vi serve relax, cercate di ritagliarvi del tempo libero. Sagittario, non avete grandi difficoltà da superare in questa giornata, per questo avrete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Possono arrivare notizie inaspettate. Capricorno, l'opposizione di Venere vi confonde le idee e vi impedisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: 1, 2, 3,

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la RARA. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti nuovi progetti, le idee innovative ed originali. Non fossilizzatevi

0: per i rapporti familiari. C'è tensione con il partner, ma anche con i figli e le donne di casa. Vi serve relax, cercate di ritagliarvi del tempo libero. Sagittario, non avete grandi difficoltà da superare in questa giornata, per questo avrete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Possono arrivare notizie inaspettate. Capricorno, l'opposizione di Venere vi confonde le idee e vi impedisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: andate, vedo la vittoria del Napoli. Lo ha sofferto per tutta la vita.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abba Santa nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti i nuovi progetti, le idee innovative ed originali, non fossilizzatevi su obiettivi difficilmente raggiungibili. Bilancia, oggi potete contare su una luna molto bella, in grado di rendere vincenti tutte le vostre iniziative sul lavoro e in amore. Non state attraversando un periodo felice, approfittate di giornate come questa. Scorpione, la luna è complicata per i rapporti familiari, c'è tensione con il partner, ma anche con i figli e le donne di casa. Vi serve

0: Finisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te, se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
2: Babylon, tell me why the alien rebel. Big up on a tell for 1994 months, but I come for second score. Watch this, picking up the translator, crown the poachers in the meantime. Oh Lord, have mercy. Hey.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore e saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno a tutti.
1: Marco, nel libro Attacco all'Europa analizzi i profondi cambiamenti geopolitici, economici ed energetici che stanno attraversando il nostro continente. Secondo te l'Europa sta semplicemente vivendo una fase storica difficile oppure siamo davanti a un vero ridimensionamento strategico del suo ruolo mondiale?
2: Ma in realtà sono vere entrambe le cose. Perché l'Europa a un certo punto si vede stava iniziando a dare fastidio. Stava dando fastidio in particolare al suo più grande alleato storico, cioè agli Stati Uniti. Questo perché, anche diciamo se poco noto, in realtà gli Stati Uniti non hanno interesse a una Europa troppo prospera e forte che possa competere, e soprattutto che sia legata alla Russia. Per spiegarmi meglio, lo faccio con le parole di un personaggio autorevole nel campo, George Friedman, geopolitico statunitense, fondatore di Stratfor, che è organizzazione spesso definita come la CIA ombra. Nel 2015, durante un intervento del Chicago Council on Global Affairs, spiegò chiaramente, senza eufemismi, quale fosse la priorità strategica americana, e cioè impedire l'unione tra Berlino e Mosca. Friedman sottolineò il fatto che la combinazione tra capitale e tecnologia europea, soprattutto tedesca, e risorse naturali e quant'altro della Russia avrebbe costituito una potenza eurasiatica in grado di minacciare l'egemonia statunitense. E in questa prospettiva lui chiaramente ha evidenziato che all'America avrebbe fatto comodo una rivalità permanente tra Europa, o meglio nello specifico anche Germania e Russia, fino addirittura a una competizione autodistruttiva. Ecco, diciamo, mentre noi sui media abbiamo questa immagine completamente diversa, anche se diciamo Trump in quest'ultimo periodo l'ha un po' smantellata per i suoi attacchi all'Unione Europea, attacchi diretti, però gli interessi americani non sono convergenti con quelli europei. In questo ambito, in questo contesto, che si apre poi anche la questione ucraina, una crisi che sempre secondo la narrativa atlantista dominante sarebbe stata causata dall'invasione russa nel febbraio 2022, però diciamo questa versione non tiene conto del fatto di tutti i precedenti, di come in realtà sia stata provocata questa reazione. Addirittura già nel 1998 l'illustre stratega americano George Kennett su New York Times spiegò che un'espansione della NATO a est eccessiva avrebbe sicuramente provocato una reazione russa, e quindi poi effettivamente quello che è successo, perché ricordiamo che dopo la caduta del muro di Berlino gli accordi con Gorbaciov, anche se soltanto verbali, quindi niente di scritto, erano che gli Stati Uniti non sarebbero avanzati di un pollice ad est. La NATO era una struttura militare antisovietica, caduta l'Unione Sovietica si sarebbe dovuta dissolvere e trasformare, come promesso a Gorbaciov, uno strumento politico di cooperazione tra i paesi europei, e in questa cooperazione la Russia ambiva ad entrare. Poi invece è successo esatto opposto, che la Russia uscì, diciamo, dalla caduta dell'Unione Sovietica profondamente indebolita. Gli Stati Uniti non smantellarono la NATO, anzi la rafforzarono, e piano piano, attraverso anche le famose rivoluzioni colorate, quindi vere e proprie sommosse organizzate a tavolino dalla CIA attraverso personaggi ombra come Soros, si è arrivati a porre basi NATO praticamente intorno a tutta la Russia, paesi baltici compresi. Quindi da questa situazione che poi è nata una crisi che ha visto il suo apogeo, il suo momento culmine nel colpo di Stato di Kiev del 2014, dove praticamente la piazza era anti Yanukovych, che era il legittimo primo ministro ministro eletto democraticamente e sulla piazza a protestare per un regime change c'erano niente poco di nome che John McCain, senatore degli Stati Uniti, e Victoria Nuland, sottosegretario della Chiesa degli Stati Uniti. E quindi c'è evidentissimo il loro sostegno. Addirittura Victoria Nuland, in alcune conversazioni con Yanukovych, prospettò appunto amare conseguenze se il suo governo si fosse opposto a un'integrazione con l'Unione Europea e all'accettazione di un prestito del Fondo Monetario Internazionale, che sarebbe stato concesso però a condizioni praticamente pessime per la popolazione civile, perché avrebbero dovuto aumentare notevolmente i costi dell'energia, quindi delle bollette di luce e gas per la popolazione.
1: Condizioni di strozzinaggio, direi.
2: Esatto. Yanukovych non accettò, non si fece prendere per il collo e accettò invece la mano tesa russa e quindi accordi con Mosca. Dopodiché ci fu l'episodio durante una di queste proteste, ci furono dei cecchini che spararono sulla folla che protestava, la colpa venne riversata su Yanukovych, il quale venne costretto praticamente a fuggire dal paese, però con inchieste indipendenti successive si è poi chiarito che i cecchini in realtà erano mercenari georgiani pagati dall'opposizione proprio per poi scatenare quello che è successo. E il fatto è talmente palese, si è trattato di un colpo di Stato, che il primo governo ucraino è stato, cioè addirittura tre ministri, quelli più importanti del nuovo governo ucraino, furono scelti a New York da delle agenzie di consulenza finanziate da Renaissance, quindi da società di Soros, il solito uomo ombra di Regime Change. Praticamente in questo nuovo governo fantoccio il ministro delle finanze Natalia Ionescu non aveva neanche la cittadinanza ucraina, proprio era un ex dipendente governativa americana. Il ministro dell'economia venne nominato ai Varas Abramovicius, che era un ex, anche lui ex dipendente governativo americano, e poi il ministro della sanità Alexander Tsvetashvili, georgiano fedelissimo agli interessi americani. Questa è la situazione, che è una situazione bomba, perché poi appena preso il potere cominciarono a vessare quella parte di popolazione, di cultura e di lingua
1: russofona,
2: esatto,
1: Donbass,
2: esatto, che costituisce circa il 40%, cioè non stiamo parlando di come in Italia per esempio gli altoatesini, veramente una piccola minoranza, e gli hanno proibito addirittura di parlare la lingua russa. Dopodiché ci furono delle proteste di chi non accettava questo golpe, a Odessa quella più famosa. La manifestazione, che era pacifica, venne travolta da facinorosi, da violenti,
1: Euromaidan,
2: dall'estrema destra del battaglione Azov, in pratica poi si è scoperto, e i quali intimarono alla polizia locale di farsi gli affari loro, di farsi da parte. Quindi cominciarono a aggredire questi manifestanti, i quali si rifugiarono nella casa del popolo, e poi lì è successo proprio veramente l'incredibile, perché accerchiarono l'edificio, diedero fuoco all'edificio, le persone che vi erano all'interno, morirono circa 50 persone, perché alcune ci sono i filmati, io ho pubblicato alcuni programmi sul libro, dove alcuni cercavano di fuggire dalle finestre e prendere aria, e da sotto questi membri dell'estrema destra sparavano per colpirli, alcuni feriti cadevano giù e poi li finivano a colpi di pistola, altri sono stati torturati all'interno e una parte poi per fortuna è riuscita a scamparla. Però questo per descrivere il clima di terrore che si è instaurato immediatamente dopo, e senza contare che poi i partiti di opposizione, noi parliamo di democrazia ma in realtà in Ucraina i partiti di opposizione sono stati tutti banditi, il titolo di tre televisioni private che non erano favorevoli all'instaurazione del nuovo governo, è stato messo sotto processo e chiuse le sue televisioni. Per non parlare poi dei negoziatori che cercarono di arrivare ad accordi ragionevoli con la Russia, che furono semplicemente freddati, uccisi barbaramente, accusati di essere complici, insomma traditori, senza processo, assassinati, come ad esempio il negoziatore Denis Kirev, che è il più famoso, ma in realtà sono più di una ventina, quindi tra amministratori locali, politici e così via. In questo contesto qui poi che si è creata, diciamo, la reazione russa che è intervenuta nel Donbass
1: in difesa delle esercito. Popolazioni russofone che venivano appunto attaccate,
2: esatto, circa 15.000 civili sono morti tra civili e miliziani, insomma persone che poi si opposero a questo regime, che hanno dichiarato l'indipendenza e così via. E poi noi come europei ci siamo trovati immischiati in questa guerra per procura che doveva servire a portare le basi NATO ancora più vicino a Mosca, quindi nell'interesse esclusivo degli Stati Uniti. Infatti diciamo, tutte le operazioni belliche sono coordinate anche attualmente, anche se diciamo, Trump prende le distanze, però in realtà il supporto americano continua, le armi americane continuano ad arrivare, e infatti se veramente volesse porre fine a questo conflitto, gli basterebbe impedire nuovi finanziamenti e nuove forniture belliche. Cioè, la cosa diciamo interessante che c'è in quello che sta accadendo è che sui media questa guerra viene fatta apparire come voluta dagli europei nell'interesse europeo, mentre esattamente il contrario. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, che erano i gasdotti che avrebbero portato il gas in Europa, quindi che dà molto fastidio, la fumo negli occhi. Per gli americani questa stretta alleanza economica si sta formando tra Russia, Germania e Europa, e quindi attualmente c'è questa situazione un po' ipocrita, mentre tutto quello che avviene, se si guarda qui protest, è nell'interesse americano, tant'è vero che è sempre Trump che ha imposto ai paesi europei il 5% del PIL per un riarmo assurdo, per una guerra che a noi proprio non interessa, e guarda caso l'acquisto del gas americano a prezzo quadruplicato rispetto a quello russo.
1: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi e analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
1: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti nuovi progetti, le idee innovative ed originali, non fossilizzatevi su obiettivi difficilmente raggiungibili. Bilancia, oggi potete contare su una luna molto bella, in grado di rendere vincenti tutte le vostre iniziative sul lavoro e in amore. Non state attraversando un periodo felice, approfittate di giornate come questa. Scorpione, la luna è complicata per i rapporti familiari, c'è tensione con il partner, ma anche con i figli e le donne di casa. Vi serve relax, cercate di ritagliarvi del tempo libero. Sagittario, non avete grandi difficoltà da superare in questa giornata, per questo avrete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Possono arrivare notizie inaspettate. Capricorno, l'opposizione di Venere vi confonde le idee e vi impedisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: In giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abba Santa nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Buongiorno Maurillo, saluti e baci a tutti gli amici che sono in ascolto. Questa mattina anche io mi sono concesso il privilegio di ascoltare questa magnifica trasmissione. Con l'occasione volevo salutare tutti gli amici che mi hanno salutato e anche quelli che non l'hanno fatto. Quindi un saluto a tutti e saluti e baci. Ciao da Stefano Manenti.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Allora, buongiorno, buongiorno cari amici, buongiorno, eccoci. Siamo pronti a iniziare. Buongiorno, buongiorno. Per chi naturalmente è collegato con TikTok, dico buongiorno con la mano. Uno dice perché? Dici con la mano? Perché mi stanno vedendo, aiuto! Stamattina hanno deciso di far vedere Maurillo. Maurillo! Vediamo Maurillo! Allora, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, Emma!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
1: Ammirate Maurillo!
0: Ammirate Maurillo! Allora, TikTok, TikTok. Allora, chi vuole vedere Maurillo adesso in diretta lo può vedere su TikTok.
1: Si colleghi con TikTok, esatto. E vedrà Maurillo.
0: E vedrà Maurillo, esatto. Allora, dai, siamo arrivati a venerdì. Venerdì 9 febbraio. No, aspetta che ho sbagliato tutto.
1: Cosa?
0: Quanti ne abbiamo oggi? Perché mi sono perso. Ne abbiamo,
1: cosa, ne abbiamo 5. Ne abbiamo 5 giugno 2026.
0: 5, 5, sì. 5
1: cosa c'entra febbraio non si sa.
0: Non ho capito, scusa.
1: Cosa c'entra febbraio non si sa.
0: Ma non lo so, mi è venuto così di getto, dai. Agge sbagliato, agge sbagliato. Allora,
1: saggio.
0: Allora, dunque 5 giugno siamo in diretta, ultimo giorno della settimana. Poi abbiamo un giorno di pausa, ma non c'è la pausa. Perché chi vuole, domani mattina ci sarà Marco e Silvia. Marco e Silvia, naturalmente, con le dediche, le richieste, chi più ne ha più ne metta.
1: Richieste.
0: Esatto, esatto. Allora, salutiamo gli amici di TikTok, vediamo un attimino, salutiamo Alfonso, salutiamo Riccardo e Barbara, buongiorno. Salutiamo
1: buongiorno,
0: Mario,
1: buongiorno.
0: Salutiamo Angelo, salutiamo Carmela, salutiamo Emma e poi Lucia e Rudina, buongiorno. Finalmente loro dicono, finalmente vediamo Maurillo. Ma non sono io, No, perché adesso loro pensano che quello che sta parlando non sono io, No, no, no, no, non sono io. Cioè,
1: no, è una fotocopia.
0: No, è un'altra persona che sta parlando al posto mio, capito? Io non sono, cioè io sono di fianco a quello che... Ma vabbè, allora lasciamo perdere, dai. Andiamo con i grandi successi, via.
1: Allora, oggi ultimo giorno di grandi successi. Propongo di Domenico Modugno, Il maestro di violino, tratto dall'omonimo film. Dove Domenico Modugno era protagonista di questo film del 1976.
0: Sì.
1: Io come ultimo giorno saluto tutti, un saluto circolare a tutti quelli che sono collegati su TikTok, a tutte le radio, a tutti coloro che ascoltano Sin FM, DAD e sulla app,
0: sì.
1: E in particolare saluto la famiglia di Maurillo.
0: Bene, grazie. Salutiamo anche Simona. Ciao Simona, buongiorno. La nostra amica,
1: buongiorno.
0: Speciale Simona. Ok, perfetto. Allora, Il maestro di violino, bellissimo questo.
1: Il maestro di violino di Domenico Modugno.
0: Questa, hai capito la storia di questa canzone?
1: E certo, c'era l'allieva che si è innamorata del maestro e viceversa.
0: Che si è innamorata anche lui? Ah sì?
1: Sì.
0: Io avevo capito solo lei, però va bene, ok.
1: Ma non dice innamorato di te.
0: Ah, ho capito. Maurillo, sveglia!
1: Mamma mia.
0: Va bene, dai. Andiamo,
1: prendiamolo
0: con...
1: così com'è, ce lo teniamo così com'è,
0: va
1: non
0: bene,
1: lo cambiamo.
0: Va bene, dai.
2: Pronto, signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fa la mi re mi fa. Attenzione al mi.

ho 30 anni di più. Tu, perché

0: Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Mi vedete? Vedete TikTok? Non lo so, boh. Allora, vabbè, non lo so se si vede, perché adesso mi sembra di sì. Va, non va, non lo so cosa sta succedendo. Sta anche suonando il telefono. Suona il telefono.
1: Sì, suona il telefono, ero caduta io.
0: Estonato. Allora, Domenico Modugno, ultimo giorno. Ciao Lamberto, buongiorno. Ciao Lamberto, buongiorno. Buongiorno anche ad Angelo. Allora, senti, la canzone che ci hai regalato è quella del dottor Zivago. No, aspetta, chi era? Il maestro di violino.
1: Ma chi?
0: Maestro di violino. Ciao Cristina. Allora, maestro di violino, si vede ogni tanto... Salta per la connessione? Ma no, ma non è la connessione. Boh, vabbè. Allora, cos'è che stavo dicendo? Sì, allora, Domenico Modugno, grazie, ciao.

aiuto. Ma no, forse non è un problema di frolle. Va bene, allora Gianni Morandi con Sei forte papà.

0: Radio.
1: Allora Gianni Morandi con Lo prendi papà era esattamente il 1976. Ne abbiamo un'altra e poi iniziamo con le vostre dediche, richieste naturalmente al nostro numero di telefono che dopo ricorderemo. Allora 1976, cara Emma, se io ti dico tu ca nun chiagn,
0: il giardino dei semplici.
1: Cosa vuol dire tu che non chiagni?
0: Tu che non piangi.
1: Ah, tu che non piangi, ok, perfetto. Ce l'ascoltiamo, il giardino dei semplici. 1976.

0: Già alle 9:03 in diretta naturalmente con Saluti e Baci alla radio. Noi siamo anche su TikTok, chi vuole ci può anche vedere. Stamattina mi vedo, mi vedete? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio adesso che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
1: Buongiorno Maurillo, un saluto a tutti, sono Simona. Questa mattina vorrei richiedere la canzone di Gianni Morandi, Chimera. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, da Nord, Sud, Insieme Comprese, Angelo dalla Germania, tutti. E, niente, auguro a tutti un buon ascolto, una buona giornata e complimenti ad Emma per la scelta dei bellissimi grandi successi. Ciao ciao, saluti e baci. E ricordate, per dediche richieste, 351-340-9220. Risponde, saluti e baci.
0: Grazie, ciao Simona. Ciao, grazie.

Gianni Morandi con Chimera, grazie a Simona che ha richiesto questa bellissima canzone. Adesso c'è Rita, Rita di San Nicandro Garganico, che saluta tutti e ci richiede una canzone di Raffaella Carrà che si chiama L'uomo ideale. Naturalmente lei si saluta tutti, nessuno escluso, anzi lei saluta tutti. Grazie Rita, un abbraccio.

0: Bene, allora la canzone che abbiamo ascoltato era quella di Raffaella Carrà con L'Uomo Ideale, e salutiamo Rita. Rita, un abbraccio forte alla nostra mitica Rita. Allora, Emma, ci sei?
1: Sì, anche se salta.
0: Bene, allora attenzione, attenzione, perché abbiamo già un'altra telefonata. E c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno Emma.
1: Ciao Antonietta.
2: Come stai?
1: Tutto a posto. Connessione permettendo, tutto a posto.
2: Sì, perché non tanto si sente bene.

0: Aspetta, Antonietta, devi vicino, devi venire vicino al telefono, perché sennò non si riesce a capire assolutamente nulla. Prendi il telefono in mano, togli il viva voce e parla direttamente al telefono, altrimenti non si sente, si sente male. Ci sei? Antonietta?
1: Sì.
0: Oh, adesso ti sentiamo bene. Allora, Antonietta, dimmi.
1: Ehi, Anna Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
0: Ok, allora, tu sei l'unica donna per me di Anna Sorrenti. Sì. Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Tutti voi, Emma, Gemma, poi i miei amici del gruppo, poi mia zia, e poi Boscaiolo.
0: Sì.
1: E basta.
0: Va bene. E i tuoi amici, naturalmente, del gruppo, giusto? Va bene.
2: Sì, l'ha detto.
0: Grazie, un saluto a mamma Nunzia.
1: Grazie, poi saluto la mia amica Anna Maria.
0: Anna Maria, perfetto. Grazie, ciao Antonietta.
2: Grazie. Ciao Antonietta. Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Emma.
2: Ciao.
1: Ciao Maurillo, un abbraccio.
0: Grazie anche a te.

0: Tu sei l'unica donna per me. Allora. Tu sei l'unica donna per me. Ogni tanto c'ho la lingua che se ne va. E questa è una canzone richiesta da parte di Antonietta. E poi
1: di Ruvo.
0: Antonietta e poi Antonella, Antonietta e
1: Mamma Nunzia.
0: Mamma Nunzia. Allora vogliamo ricordare ma io non riesco più a parlare stamattina. Sarà perché mi stanno vedendo
1: dell'acqua Maurino.
0: Sarà perché mi stanno vedendo in video, quindi mi sono emozionato. Allora, cos'è che stavo dicendo, Emma? Non mi ricordo più. Fai tu, dai, fai quello che devi fare, dai.
1: Stavi dicendo sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, richiesto da Antonietta e Mamma Nunzia.
0: Sì, ma poi dicevo, ricordiamo...
1: Di Ruvo.
0: Ricordiamo il numero... Ruvo?
1: In provincia di Bari, sì, Ruvo.
0: Appunto, dai. Allora, il numero di telefono, vai.
1: 351-340-9220.
0: Ok, noi siamo qui fino a che ora?
1: Alle 10.
0: Fantastico! Va bene. Certo che chi mi sta vedendo in video sto alzando le braccia. È pazzesco, va bene. Allora, aspetta perché abbiamo un'altra telefonata. Signore e signori, siamo in provincia di Reggio Calabria, siamo in una regione meravigliosa che si chiama Calabria. Buongiorno.
1: Rosa di Bovalino.
0: Rosa di Bovalino, sì.
1: Ciao Rosa.
2: Ciao, ciao.
0: E poi c'è il marito che si chiama?
1: Cosimo.
0: Cosimo, bravissima. Salutiamo anche il marito Cosimo. Allora, attenzione, che canzone ci regali, carissima Rosa?
2: La nostra favola, dai.
0: La nostra favola, ok.
2: Sì.
0: Questa è una canzone che naturalmente il marito dedica a Rosa, cioè Cosimo dedica a Rosa, ma anche Rosa dedica,
1: dedica a Cosimo.
0: A Cosimo. Perché quanti anni siete sposati?
2: 52, amore.
0: Mamma mia, qui ci vuole un applauso. Qui ci vuole un applauso assolutamente, bravi, bravi, bravissimi. Continuate così, non mollate mai assolutamente. Va bene, grazie comunque Rosa.
2: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio, buona giornata, buon fine settimana.
2: Ciao, pure a te, grazie.
1: Ciao.

0: diretta. Cara Emma, il tempo passa. Il tempo passa. Allora, che?
1: Mi sto ascoltando.
0: No, pensavo dicessi qualcosa.
1: No, ci diceva che se sentiamo piovere di chiudere, ma ancora non credo che piova.
0: Perché piove da te?
1: No, non ancora.
0: Ah, non ancora. A dire la verità, anche qui è anche freddino stamattina. È anche un po' freddino. Va bene. Va bene.
1: Vedrai che domenica sarà migliore.
0: Domenica.
1: Domenica è sempre domenica.
0: Esatto, va bene, dai. Allora, attenzione.
1: A proposito, ricordo che oggi è la giornata dell'ambiente.
0: Esatto, giornata.
1: Giornata mondiale dell'ambiente.
0: Giornata, esatto. Giornata mondiale.
1: Però deve essere tutti i giorni, non solo oggi.
0: Bravo, esatto. Perché oltre a essere la giornata mondiale, cos'è? Giornata mondiale del?
1: Dell'ambiente.
0: È anche la giornata mondiale
1: del sorriso.
0: E anche dell'amore. E anche.
1: Esatto.
0: A Livigno ha ripreso a nevicare. Aiuto.
1: Ai.
0: A Livigno ha nevicato. Maurillo, se posso, sei un gran bel uomo. No! Daphne dice così: Maurillo, se posso, sei un gran bel uomo. Ma quello che vedi non sono io. Cioè, è uno che sta parlando al posto mio. No, davvero?
1: No, se te lo dico in veneto, se io.
0: Sì. Va bene. Comunque, grazie, Daphne.
1: Io che non vedo, non sono su TikTok, però ti posso dire che se io.
0: Sì, va bene. Allora,
1: è lui.
0: Ascolta, adesso c'è una telefonata e siamo a San Nicandro Garganico. Guarda, devi dire chi c'è. Se sbagli, sei squalificata. Pensaci bene. Allora, Rita, abbiamo già salutato.
1: Franco.
0: E allora, cara Emma, non sei squalificata. Vai. Allora c'è. C'è Franco. Pronto, Franco.
2: Pronto, anche a voi, buongiorno.
0: Buongiorno Franco.
1: Ciao Franco.
2: Buona giornata, buona anche a voi.
0: Grazie Franco. Senti, stamattina lì a San Nicandro com'è il tempo?
2: Stiamo facendo solo qua. Aira, porta, mi sa pioggia. E dove c'è un faccio solo qua.
0: Che poi tra l'altro c'è Mario, traduci perché non capisco. No, che poi c'è il mercato oggi, giusto? Mario, traduci.
2: Oggi c'è il mercato.
0: Mario, traduci. Allora,
1: forse arriva la pioggia, forse.
0: Forse arriva la pioggia, ok.
2: No, non c'è banco. No, ancora non c'è niente.
0: Ah, c'è un po' di vento, ho capito. Allora, senti un po', dai, che canzone ci regaliamo stamattina?
2: È la grande girandana della Serafino.
0: Sì, la canzone della storia di Serafino, Adriano Celentano.
2: Ah.
0: Ok. Allora,
1: E
0: chi vogliamo salutare?
2: Mia moglie sta adesso, sta tutti quanti insieme, mie sorelle, i parenti e anche a tutti voi.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Ah, ok, è andata a San Severo. No, è andata al mercato stamattina.
2: Sì,
0: è al mercato, certo. Va bene. Perfetto. È un'ora che è lì? Va bene.
2: C'è stata tutta la giornata. No?
0: Ah, resta tutta la giornata al mercato?
2: No, a San Severo.
0: Ah, poi va a San Severo, ho capito. Va bene. Allora, Adriano Celentano, la storia di Serafino.
1: La storia di Serafino.
0: Grazie, storia Franco.
2: Anche a voi, buon anno a voi.
0: Grazie.
1: Ciao, Franco.
2: Ci vediamo domenica adesso.
0: Ci sentiamo domenica, grazie. Ciao.
2: Ciao.

0: bellissima questa canzone di come si chiama? Adriano Celentano.
1: Celentano.
0: La storia
1: di Serafino.
0: Bene, perfetto. Abbiamo una telefonata adesso che arriva da molto in alto, molto in alto.
1: Siamo dal Brennero?
0: Siamo in Alto Adige, al Brennero, esatto, e troviamo
1: Donatella.
0: Donatella, ciao Donatella.
2: Ciao, buongiorno Maurillo, Emma, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Donatella, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: L'Alto Adige stamattina è...
2: Piovoso e freddo, 4 gradi.
0: 4 gradi, pensate qua...
1: Cioè, mamma mia.
0: In Alto Adige ci sono 4
1: gradi. Cioè in giugno 4 gradi in Alto Adige.
2: Sì, giugno può essere come qualsiasi mese dell'anno. Se è brutto è brutto, se in alta montagna ha nevicato, dicono, perciò...
0: Ho capito.
1: Ho capito.
2: Beh, almeno dai una pioggia fina, non fa danni, è già tanto.
0: Esatto. Va bene, senti, che canzone hai pensato stamattina di regalarci?
2: Vi regalo una canzone che io non ho mai sentito.
0: Sì.
2: Si chiama Perdona bambina di Maurizio Vandelli.
0: Maurizio Vandelli.
2: Una canzone un po' vecchiotta.
0: Sì, perfetto.
2: Sempre bello risentire.
0: Certo, è bello riascoltare le canzoni di una volta.
2: Sì, sì.
0: Ascolta, chi saluti, Donatella?
2: Come sempre, tutti quanti, dalla A alla Z, qui in Italia, all'estero, dappertutto, tutti quanti.
0: Ok, perfetto. Grazie, Donatella.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, Donatella.
2: Ciao, Emma, ciao. Buona giornata.
0: Grazie anche a te, grazie.
1: Grazie altrettanto.
2: Ciao.

0: Maurizio Vandelli con la canzone che abbiamo ascoltato, canzone naturalmente richiesta da parte di Donatella di
1: Brennero.
0: Brennero. Adesso attention, attention s'il vous plaît, perché c'è un'altra telefonata e c'è la nostra amica da Bergamo. E quindi
1: Azzurra!
0: Azzurra! Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno Emma, un bacio grande grande tesoro. Sei una bravissima speaker.
3: Oh, grazie. Ho imparato da Maurillo, eh?
2: Lo so, dobbiamo essere sempre sotto i maestri. Maurillo veramente una persona eccezionale, eh?
0: Grazie.
2: Maurillo non ti lavora il viso, eh? Che grazie a Dio hai due belle mani e te l'asciughi.
0: Sì. Va bene. Grazie
2: la
0: comunque.
2: La canzone che ho richiesto di Freddy Palma, me l'autodedico. Lo dedico ad Anna, alla mia compagnia, a mia mamma, a voi, alla Emma, a Maurillo, Stefano, Enrica, insomma tutta la Puglia. E poi un saluto circolare per tutti. Se mi dimentico qualcuno, raga, perdonatemi.
0: Va bene,
2: perché
0: grazie.
2: Sono sul posto di lavoro. Ho preso 10 minuti.
0: Grazie
2: perché
0: carissima Azzurra.
3: Vedi, lei pur di parlare con noi ha preso 10 minuti di pausa.
0: Grazie, ti vogliamo bene, carissima Azzurra. Grazie
2: tesoro, infatti, anche io vi ricambio con la stessa moneta.
0: Grazie.
2: Un bacio al mio ragazzo che arriva oggi. Dai,
0: lo salutiamo. Sicuramente, magari lui ci sta
3: Massimo.
0: Ascoltando. Ciao Massimo. Buon viaggio, no? Perché è già partito, mi sembra.
2: No.
0: Ah, parte più tardi?
2: No, più tardi, arriva alle 2 parte, alle 14 arriva alle 16:20, questo.
3: Ah, ha preso un uccellino grande, e quindi dopo vola e viene qua.
0: Vieni in aereo allora?
2: Certo, sì, l'aereo.
0: Quindi
2: sì.
0: Vai
2: tanto
0: a prendere...
2: La macchina io ce l'ho mia mamma, mio papà, perciò...
0: Ascolta, ma vai a prenderlo a Orio il Serio?
2: Certo, qua.
0: Ah...
2: Sì.
0: Tu sei vicina a Orio il Serio?
2: Sì, ma neanche 10 minuti.
0: Ah, ma pensa a te.
2: Sì,
0: va bene,
2: minuti.
0: Che poi c'è quel centro commerciale che si vede attraverso l'autostrada.
2: Mamma mia, che bello. Bello.
0: Sì.
3: Cos'è? Sempre Città Mercato? Cos'è?
0: No, Orio il Serio si chiama. Giusto?
3: Ah, sì?
2: Ah, Orio, sì. Sì, è un centro commerciale il più grande.
0: Che è proprio dall'altra parte dell'autostrada. Dove c'è l'aeroporto, dall'altra parte c'è il centro commerciale.
3: E vai.
2: Commerciale,
3: si vede che io manco da tanto da Bergamo, perciò.
0: Da Bergamo.
2: Hanno fatto pure l'albergo.
0: Hanno fatto l'albergo anche, ho capito.
2: Sì, chi scende con l'aereo lì.
0: Certo.
3: E va a dormire là, che non ha posto da dormire, va a dormire in albergo.
2: No, c'è il posto a casa mia.
0: Ah, ho capito.
3: No, io ho detto che chi scende e viene con l'aereo, se non sa dove andare a dormire, va all'albergo.
2: Sì, è tutto vicino. L'albergo è il centro commerciale, che è grandissimo.
0: Certo.
3: Vabbè, chissà che non ci si può mettere in contatto io e te, ma chissà, non lo so.
0: Mai dire mai,
2: Certo, speriamo, dai Emma, voglio conoscerti.
3: Se Maurillo, se tu acconsenti, Maurillo mi passerà il tuo numero.
2: Va bene.
0: Sì. Ok, e allora
3: dai.
0: Grazie Azzurra, un abbraccio forte.
2: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: Anche noi, grazie.
2: Ciao tesoro.
0: Ciao bella, ciao grazie.
2: Ciao, grazie.

0: Siamo già alle 9.42 di questa mattinata, ragazzi, come vola il tempo. Salutiamo allora la nostra amica Azzurra di Bergamo. E dunque, cara Emma, adesso c'è un saluto. Vediamo se riusciamo a salutare. Eccola qua. C'è una dedica. Ah no, aspetta, Emma è di qua allora. Pronto, Emma, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Sì, avevo sbagliato cursore. Allora, volevo un attimino. Una dedica naturalmente a tutte le donne, ma in particolar modo alle Sannicandresi. La canzone che ha richiesto è Mario di Sannicandro Garganico e Amapola. Però purtroppo c'è la richiesta di Narciso Parigi. Aiuto, io non l'ho trovata, veramente.
1: Parigi? Parigi?
0: Però metto quella di Andrea Bocelli. Mario, perdonami, ma non sono riuscito a trovare quella.

0: che si chiama Amapola. Salutiamo Mario di San Nicandro Garganico. Allora, adesso c'è un messaggio. C'è un messaggio speciale, carissima Emma.
1: Leggiamolo.
0: C'è un messaggio speciale che naturalmente noi dobbiamo. Scusate, perché io sto facendo 10.000 cose. Allora, dobbiamo ascoltare una canzone speciale, ma veramente molto speciale, per una persona che oggi compie gli anni. Allora, vediamo chi è questa persona che compie gli anni. Vediamo un attimino e andiamo a leggere il messaggio. Dunque, il messaggio dice così.
1: Così.
0: Allora, voglio dedicare al mio papà che domani, cioè oggi, compie 98 anni, dicendo a lui che le voglio veramente tanto, gli voglio tanto, tanto, tanto bene, dedicare tutta a lui da parte mia, augurandomi naturalmente un buon compleanno, dicendogli che lui per me è la persona più importante della mia vita. Tanti auguri babbo, un grosso abbraccio da parte di Graziella di Sassari. Il papà si chiama Francesco.
1: Tanti auguri a Francesco.
0: Tanti auguri a Francesco.

0: Merante, Teresa Merante, la canzone che ha richiesto Graziella per il babbo, per il suo babbo Francesco. Mi sembra sia Francesco, vero?
1: Era
0: Francesco. Francesco, ok. Tanti, tanti auguri a Francesco. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un altro messaggio che andiamo subito ad ascoltare. Eccolo qui, che arriva, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti da Iole, saluti e baci, scusatemi. Saluto Daniele, Antonello, Stefano e Giussi da Padova. Ciao Maurillo, ciao a tutti. Oggi qui a Palma Campania c'è il sole. Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Parlami d'amore Mariù, però in versione originale di Vittorio De Sica. Ciao ciao da Iole.
3: Come sei bella, più bella stasera Mariù, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono

0: che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu.
1: Questa è la canzone di Vittorio De Sica, si chiama Parlami d'amore Mariù, canzone veramente molto molto molto vecchia. E salutiamo Iole che ce l'ha richiesta, grazie carissima Iole. Allora cara Emma, c'è un messaggio adesso. Ciao Maurillo, salutami tutti e anche a te con il brano di Gianni Morandi, ciao ciao ciao. Allora, che canzone potrebbe aver richiesto Costanza di Rodica, di San Nicandro Garganico,
2: di Gianni Armonica.
1: Salutiamo anche il nostro amico Ciro, ciao. No, Lino di Napoli.

0: bellissimo questa, che la canzone La Fisarmonica. Allora Emma, c'è un altro messaggio sempre dall'Alto Adige, ascoltiamo il messaggio.
1: Buongiorno a tutti, meno male che è venerdì, dai, qui a Bolzano piove, ciao, un abbraccio, ciao Maurillo, fai il bravo, non dire cavolate, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, Vale. Grazie.
0: Ciao Vale, grazie, grazie. Allora c'è un altro messaggio che dobbiamo ascoltare, eccolo qui.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, da Enrica da San Daniele del Friuli, buongiorno Maurillo, buongiorno Emma, buongiorno a chi... A chi sta ascoltando, alle radio DAB, FM, web, TikTok, tutti. Allora, la canzone che vi voglio regalare oggi è una canzone di Enrico Ruggeri, molto rock, che aveva fatto a Sanremo nell'80, che si chiama Contessa, dai Decibel, quando era quei Decibel, insomma, Contessa. Volevo salutare Emma, Lorenzo naturalmente, Maurillo e famiglia. Volevo fare tanti, ma tanti auguri e complimenti a Cosimo e Rosa, veramente, per il loro anniversario di matrimonio, veramente ragazzi, complimenti. Saluto Stefano Manenti, saluto Sebastiano da Montegrotto, Emanuela di Garzignano, Maurillo e famiglia, Rita, Costanza con tutta la sua famiglia, un abbraccio a Francesca, Giusy Beniamino da Bologna e tutti, senza dimenticare mai nessuno, Mario da Sanicandro, Franco e Maria da Sanicandro, Maria da Sanicandro, insomma tutti, una buona giornata e a domenica, e se puoi mettere Contessa di Enrico Ruggeri, quando era con i Decibel. Ciao Maurillo, ciao a tutti.
0: Bene, grazie, anche salutiamo la nostra amica. La nostra amica Enrica. Enrica, grazie, buona giornata, buon venerdì.

0: questa non lo so che versione hanno trovato, cara Emma, qui. Hanno trovato una versione un po'.
1: Una versione strana.
0: Sì, infatti, una versione molto strana di Enrico Ruggeri, Contessa. Se l'ha rifatta in questa maniera, non lo so, vabbè. Comunque salutiamo e ringraziamo anche Enrica. Maurillo, se posso, sei un gran. Ancora. Ah no, aspetta, stavo leggendo. Poi. Ciao Donatella, ok, perfetto. Allora c'è un'altra canzone prima di chiudere. Che vogliamo cantare.

0: Allora, prima che naturalmente le radio ci fanno il taglio totale, quindi ringraziamo tutte le radio, grazie. Noi naturalmente torniamo quando?
1: Domenica dalle 8.30 alle 10.
0: Bene, domenica chi ci sarà? Sarà con i grandi successi Simona
1: D'Anzio.
0: Simona D'Anzio, benissimo. E naturalmente salutiamo. Allora, Emma.
1: Dimmi.
0: Salutiamo Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
1: Lorenzo. Lorenzo di Aci Castello
0: non lo so. Non lo so, Lorenzo che è entrato su TikTok adesso.
1: Ah, va bene. Ciao Lorenzo.
0: Lorenzo, sì, è entrato su TikTok. Allora, vediamo un attimino, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Salutiamo le radio che piano piano si scollegano al segnale di saluti e baci. Alfonso dice grazie a te Maurillo da Is New Radio. Is New Radio. Grazie Alfonso. Salutiamo anche questa bellissima radio, questa bella realtà. Bene, cari amici, cosa dobbiamo fare? Ma sì, Emma!
1: Ti salutiamo!
0: Grazie a te, Maurillo. Ok, salutiamo anche Giliola. Buongiorno, Giliola.
1: Buongiorno.
0: Giliola.
1: Salutiamo anche Rudina.
0: Rudina.
1: Antonina. Manuela di Galvignano.
0: Allora, vediamo, c'è Alfonso, Angelo, Cristina, Lamberto, Rudina e poi c'è Giliola.
1: Giliola.
0: Giliola, buongiorno da Gallipoli, Puglia. Che bella che è. Aspetta perché c'è anche una telefonata. Pronto?
2: Pronto? Marillo.
0: Sì, buongiorno. Marillo. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Antonietta. Sì, sono Antonietta. Grazie, vedi, quella canzone di prima di questo Francesco, anche mio padre si chiamava Francesco, chi è la figlia?
0: Sì, sì, sì, esatto, esatto. Ok.
2: Mio padre è saluto in gelo, si chiamava pure lui, mio padre.
0: Ah, si chiamava anche lui, anche tuo papà si chiamava Francesco?
2: Sì.
0: Ok.
2: Auguri di questo Francesco da parte nostra.
0: Ok, perfetto, grazie, sì, grazie carissima.
2: Ci sentiamo lunedì, Maurillo.
0: Lunedì, ciao Antonietta.
2: Sì, ciao Maurillo, un abbraccio.
0: Ciao, grazie, ciao. Grazie, grazie.
1: La figlia si chiamava Graziella, si chiama Graziella.
0: La figlia? Graziella, esatto.
1: La
0: sì,
1: figlia
0: sì,
1: di
0: sì,
1: Francesco di
0: sì,
1: prima
0: sì.
1: Era Graziella da Sassari.
0: Esatto.
1: E lei, allora, lei ti ha detto.
0: Allora aspetta perché
1: suo papà di Antonietto si chiama Francesco anche lui.
0: Francesco, esatto, esatto. Sì, sì, ma avevo capito. Allora, ciao Mau, ciao Emma. C'è Lamberto che ci saluta. Ciao Lamberto, grazie. Fermi
1: ciao
0: lì,
1: Lamberto.
0: Fermi lì voi di TikTok. Se volete, noi continuiamo una mezz'oretta, dai, mezz'orettina. Andiamo avanti. E naturalmente anche gli amici dell'app Radio RVD. Va bene, allora rimanete lì per voi di TikTok, ma anche per chi ci ascolta attraverso Alexa oppure su la nostra app che è Radio RVD, al canale 1 ci trovate, oppure su TikTok saluti e baci alla radio. Per quanto riguarda saluti e baci, torna domenica mattina 8:30.
3: La mano sempre tesa.
0: Ciao Emma.
1: Oh, ti sentiamo niente, ti ascolto con la app.
3: Qualcuno arriva, non chiedergli chi sei.
4: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
5: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
5: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
5: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità

0: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
1: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
0: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti nuovi progetti, le idee innovative ed originali, non fossilizzatevi su obiettivi difficilmente raggiungibili. Bilancia, oggi potete contare su una luna molto bella, in grado di rendere vincenti tutte le vostre iniziative sul lavoro e in amore. Non state attraversando un periodo felice, approfittate di giornate come questa. Scorpione, la luna è complicata per i rapporti familiari, c'è tensione con il partner, ma anche con i figli e le donne di casa. Vi serve relax, cercate di ritagliarvi del tempo libero. Sagittario, non avete grandi difficoltà da superare in questa giornata, per questo avrete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Possono arrivare notizie inaspettate. Capricorno, l'opposizione di Venere vi confonde le idee e vi impedisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
0: Benvenuto Weekend.
1: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome.

0: Sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto weekend.
2: Con Alessandro Parodo.
0: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo. Si tratta dei Pinguini, Tattici Nucleari. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto, amici.

Sanguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: Dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sa praticamente d'estate. Summer Funk, è arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica, sin da ragazzino, e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Certa e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano si intitola Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu
1: ci
0: dici...
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo, Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina. Però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua, annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Nye, Solo una sera. Non so.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend! Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Benvenuto Weekend. Benvenuto

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa Flamenco Paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
3: Benvenuto Weekend, tutta

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti, anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ, Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione, questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti!
0: Benvenuto a Weekend!

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente

Temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abba Santa nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus 9.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 5 giugno. Ariete, la luna favorevole serve a farvi ritrovare un po' di tranquillità. In questo periodo di stress quotidiano non fatevi coinvolgere in discussioni noiose. Toro, il periodo rimane sempre ricco di occasioni. Oggi però c'è una luna dispettosa a rendervi troppo nervosi, specie nel rapporto di coppia. Gemelli, sul lavoro avrete le idee più chiare su come affrontare certi problemi e anche il rapporto con i colleghi sarà più facile. Cercate di non stressarvi troppo. Cancro, dopo la luna contraria dei giorni scorsi, oggi potete finalmente godervi le emozioni che vi regala la congiunzione Venere-Giove, soprattutto in amore. Sono favoriti anche i rapporti sociali e familiari. Leone, la luna contraria può rendervi molto nervosi, impedendovi di mantenere la giusta lucidità sul lavoro. Anche in amore sarete piuttosto aggressivi. Vergine, sul lavoro è il momento di agire, sono favoriti nuovi progetti, le idee innovative ed originali, non fossilizzatevi su obiettivi difficilmente raggiungibili. Bilancia, oggi potete contare su una luna molto bella, in grado di rendere vincenti tutte le vostre iniziative sul lavoro e in amore. Non state attraversando un periodo felice, approfittate di giornate come questa. Scorpione, la luna è complicata per i rapporti familiari, c'è tensione con il partner, ma anche con i figli e le donne di casa. Vi serve relax, cercate di ritagliarvi del tempo libero. Sagittario, non avete grandi difficoltà da superare in questa giornata, per questo avrete più tempo da dedicare alle cose che vi piacciono. Possono arrivare notizie inaspettate. Capricorno, l'opposizione di Venere vi confonde le idee e vi impedisce di vederci chiaro in una storia d'amore in crisi. Anche sul lavoro siete poco lucidi. Acquario, la luna nel vostro segno vi regalerà una giornata ricca di emozioni e di nuove possibilità, specialmente in amore. Potete superare una crisi con il partner. Pesci, sul lavoro avete sempre delle ottime occasioni, ma oggi non sarete in grado di coglierle perché sarete pigri. In amore potete coltivare un dolce sogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: AI come confidente.
7: Quando hai bisogno di parlare

0: parlando dei propri problemi.
1: E adesso invece è diventata una cosa proprio normale.
2: Sono pillole di AI.
1: Infatti, i numeri lo confermano. Circa un giovane europeo su due usa l'AI anche per confrontarsi su pensieri personali.
0: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
1: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
0: Oppure, quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
1: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
0: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti fermo mai a metà.
1: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
0: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
1: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
0: E lì l'AI funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
1: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
0: Io arricchisco la conversazione.
1: Tu allarghi troppo.
0: Ma va là, dettagli.
1: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
0: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
1: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
0: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
1: Non è difficile.
0: Grazie per la fiducia.
1: Poi c'è Wise Up, più orientata al benessere mentale.
0: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
1: Il punto è che hai sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
0: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
1: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
0: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
1: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
0: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
1: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
0: Più immediato, più veloce, più disponibile.
1: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
0: Perché non rimani lì bloccato.
1: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
0: Ma sì, alla fine l'AI non ti risolve tutto.
1: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
0: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
4: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
3: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
4: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
3: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
4: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
11: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno a tutti.
1: Marco, nel libro Attacco all'Europa analizzi i profondi cambiamenti geopolitici, economici ed energetici che stanno attraversando il nostro continente. Secondo te l'Europa sta semplicemente vivendo una fase storica difficile oppure siamo davanti a un vero ridimensionamento strategico del suo ruolo mondiale?
2: Ma in realtà sono vere entrambe le cose. Perché l'Europa a un certo punto si vede stava iniziando a dare fastidio. Stava dando fastidio in particolare al suo più grande alleato storico, cioè agli Stati Uniti. Questo perché, anche diciamo se poco noto, in realtà gli Stati Uniti non hanno interesse a una Europa troppo prospera e forte che possa competere, e soprattutto che sia legata alla Russia. Per spiegarmi meglio, lo faccio con le parole di un personaggio autorevole nel campo, George Friedman, geopolitico statunitense, fondatore di Stratfor, che è un'organizzazione spesso definita come la CIA ombra. Nel 2015, durante un intervento del Chicago Council on Global Affairs, spiegò chiaramente, senza eufemismi, quale fosse la priorità strategica americana, e cioè impedire l'unione tra Berlino e Mosca. Friedman sottolineò il fatto che la combinazione tra capitale e tecnologia europea, soprattutto tedesca, e risorse naturali e quant'altro della Russia avrebbe costituito una potenza eurasiatica in grado di minacciare l'egemonia statunitense. E in questa prospettiva lui chiaramente ha evidenziato che all'America avrebbe fatto comodo una rivalità permanente tra Europa, o meglio nello specifico anche Germania e Russia, fino addirittura a una competizione autodistruttiva. Ecco, diciamo, mentre noi sui media abbiamo questa immagine completamente diversa, anche se diciamo Trump in quest'ultimo periodo l'ha un po' smantellata per i suoi attacchi all'Unione Europea, attacchi diretti, però gli interessi americani non sono convergenti con quelli europei. In questo ambito, in questo contesto, che si apre poi anche la questione ucraina, una crisi che sempre secondo la narrativa atlantista dominante sarebbe stata causata dall'invasione russa nel febbraio 2022, però diciamo questa versione non tiene conto del fatto di tutti i precedenti, di come in realtà sia stata provocata questa reazione. Addirittura già nel 1998 l'illustre stratega americano George Kennett sul New York Times spiegò che un'espansione della NATO a est eccessiva avrebbe sicuramente provocato una reazione russa, e quindi poi effettivamente quello che è successo, perché ricordiamo che dopo la caduta del muro di Berlino gli accordi con Gorbaciov, anche se soltanto verbali, quindi niente di scritto, erano che gli Stati Uniti non sarebbero avanzati di un pollice ad est. La NATO era una struttura militare antisovietica, caduta l'Unione Sovietica si sarebbe dovuta dissolvere e trasformare, come promesso a Gorbaciov, uno strumento politico di cooperazione tra i paesi europei, e in questa cooperazione la Russia ambiva ad entrare. Poi invece è successo esatto opposto, che la Russia uscì, diciamo, dalla caduta dell'Unione Sovietica profondamente indebolita. Gli Stati Uniti non smantellarono la NATO, anzi la rafforzarono, e piano piano, attraverso anche le famose rivoluzioni colorate, quindi vere e proprie sommosse organizzate a tavolino dalla CIA attraverso personaggi ombra come Soros, si è arrivati a porre basi NATO praticamente intorno a tutta la Russia, paesi baltici compresi. Quindi da questa situazione che poi è nata una crisi che ha visto il suo apogeo, il suo momento culmine nel colpo di Stato di Kiev del 2014, dove praticamente la piazza era anti Yanukovych, che era il legittimo primo ministro ministro eletto democraticamente e sulla piazza a protestare per un regime change c'erano niente poco di nome che John McCain, senatore degli Stati Uniti, e Victoria Nuland, sottosegretario della Chiesa degli Stati Uniti. E quindi c'è evidentissimo il loro sostegno. Addirittura Victoria Nuland, in alcune conversazioni con Yanukovych, prospettò appunto amare conseguenze se il suo governo si fosse opposto all'integrazione con l'Europa e all'accettazione di un prestito del Fondo Monetario Internazionale, che sarebbe stato concesso però a condizioni praticamente pessime per la popolazione civile, perché avrebbero dovuto aumentare notevolmente i costi dell'energia, quindi delle bollette di luce e gas per la popolazione.
1: Condizioni di strozzinaggio, direi.
2: Esatto. Yanukovych non accettò, non si fece prendere per il collo e accettò invece la mano tesa russa e quindi accordi con Mosca. Dopodiché ci fu l'episodio durante una di queste proteste, ci furono dei cecchini che spararono sulla folla che protestava, la colpa venne riversata su Yanukovych, il quale venne costretto praticamente a fuggire dal paese, però con inchieste indipendenti successive si è poi chiarito che i cecchini in realtà erano mercenari georgiani pagati dall'opposizione proprio per poi scatenare quello che è successo. E il fatto è talmente palese che si è trattato di un colpo di Stato che il primo governo ucraino è stato, cioè addirittura tre ministri, quelli più importanti del nuovo governo ucraino, furono scelti a New York da delle agenzie di consulenza finanziate da Renaissance, quindi da società di Soros, il solito uomo ombra di Regime Change. Praticamente in questo nuovo governo fantoccio il ministro delle finanze Natalia Jeresko non aveva neanche la cittadinanza ucraina, proprio era un ex dipendente governativa americana. Il ministro dell'economia venne nominato Ivaras Abramovicius, che era un ex, anche lui ex dipendente governativo americano, e poi il ministro della sanità Alexander Tsvetashvili, georgiano fedelissimo agli interessi americani. Questa è la situazione, che è una situazione bomba, perché poi appena preso il potere cominciarono a vessare quella parte di popolazione, di cultura e di lingua
1: russofona,
2: esatto,
1: Donbass,
2: esatto, che costituisce circa il 40%, cioè non stiamo parlando di come in Italia per esempio gli altoatesini, veramente una piccola minoranza, e gli hanno proibito addirittura di parlare la lingua russa. Dopodiché ci furono delle proteste di chi non accettava questo golpe, a Odessa quella più famosa. La manifestazione, che era pacifica, venne travolta da facinorosi, rosi, da violenti
1: Euromaidan,
2: dall'estrema destra del battaglione Azov, in pratica poi si è scoperto, e i quali intimarono alla polizia locale di farsi gli affari loro, di farsi da parte. Quindi cominciarono a aggredire questi manifestanti, i quali si rifugiarono nella casa del popolo, e poi lì è successo proprio veramente l'incredibile, perché accerchiamo l'edificio, diedero fuoco all'edificio, le persone che vi erano all'interno, morirono circa 50 persone, perché alcune ci sono i filmati, io ho pubblicato alcuni programmi sul libro, dove alcuni cercavano di fuggire dalle finestre e prendere aria, e da sotto questi membri dell'estrema destra sparavano per colpirli, alcuni feriti cadevano giù e poi li finivano a colpi di pistola, altri sono stati torturati all'interno e una parte poi per fortuna uscita a scamparla. Però questo per descrivere il clima di terrore che si è instaurato immediatamente dopo, e senza contare che poi i partiti di opposizione, noi parliamo di democrazia ma in realtà in Ucraina i partiti di opposizione sono stati tutti banditi, il titolare di tre televisioni private che non erano favorevoli all'instaurazione del nuovo governo è stato messo sotto processo e chiuse le sue televisioni. Per non parlare poi dei negoziatori che cercarono di arrivare ad accordi ragionevoli con la Russia, che furono semplicemente freddati, uccisi barbaramente, accusati di essere complici, insomma traditori, senza processo, assassinati, come ad esempio il negoziatore Denis Kirev, che è il più famoso, ma in realtà sono più di una ventina, quindi tra amministratori locali, politici e così via. In questo contesto qui poi che si è creata, diciamo, la reazione russa che è intervenuta nel Donbass
1: in difesa delle popolazioni russofone che venivano appunto attaccate.
2: Esatto, circa 15.000 civili sono morti tra civili e miliziani, insomma persone che poi si opposero a questo regime, che hanno dichiarato l'indipendenza e così via. E poi noi come europei ci siamo trovati immischiati in questa guerra per procura, che doveva servire a portare le basi NATO ancora più vicino a Mosca, quindi nell'interesse esclusivo degli Stati Uniti. Infatti diciamo tutte le operazioni belliche sono coordinate anche attualmente, anche se diciamo Trump prende le distanze, però in realtà il supporto americano continua, le armi armi americane continuano ad arrivare, e infatti se veramente volesse porre fine a questo conflitto, gli basterebbe appunto impedire nuovi finanziamenti e nuove fornitore belliche. Cioè, la cosa, diciamo, interessante che c'è in quello che sta accadendo è che sui media questa guerra viene fatta apparire come voluta dagli europei nell'interesse europeo, mentre esattamente il contrario. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, che erano i gasdotti che avrebbero portato il gas in Europa, quindi che dà molto fastidio, la fumo negli occhi. Per gli americani questa stretta alleanza economica si sta formando tra Russia, Germania e Europa, e quindi attualmente c'è questa situazione un po' ipocrita, mentre tutto quello che avviene, se si guarda qui prodes, è nell'interesse americano, tant'è vero che è sempre Trump che ha imposso ai paesi europei il 5% del PIL per un riarmo assurdo per una guerra che a noi proprio interessa, e guarda caso l'acquisto del gas americano a prezzo quadruplicato rispetto a quello russo.
1: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi, analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
1: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. Tumore del polmone. Arriva il rimborso in Italia per una nuova combinazione chemio-free in prima linea. La terapia è ora accessibile per i pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, cosiddetto NSCLC, che presentino le mutazioni più comuni del EGFR. Un passo importante se si considera che in Italia ogni anno oltre 45.000 persone ricevono una diagnosi di tumore al polmone, che nell'85% dei casi è proprio un NSCLC, e che una diagnosi su 5 coinvolge una mutazione dell'EGFR. Massimiliano Bordignon.
5: Il tumore del polmone non a piccole cellule è una forma specifica di carcinoma che colpisce molti pazienti e che spesso viene diagnosticata in fase avanzata. Oggi è disponibile e rimborsata anche in Italia una nuova combinazione terapeutica chemio-free formata da amivantanab in formulazione sottocutanea e lazertinib, pensata per chi presenti le mutazioni più comuni del recettore del fattore di crescita dell'epidermide. È un trattamento mirato che agisce su due bersagli diversi del tumore e che può offrire un percorso di cura più personalizzato e più semplice da gestire nella quotidianità. La combinazione terapeutica a somministrazione sottocutanea ha già dimostrato miglioramenti significativi nella sopravvivenza libera da progressione, come sottolinea il dottor Antonio Passaro, direttore dell'oncologia toracica dello IEO di Milano.
6: Per questo gruppo di pazienti ad oggi sappiamo che il trattamento standard include un farmaco orale in monoterapia, che è stato la storia di questa malattia, in grado di aumentare i tassi di risposta, cioè ridurre la malattia, migliorare il controllo nel lungo termine e anche la sopravvivenza globale rispetto al vecchio trattamento chemioterapico. Ad oggi sappiamo che un'intensificazione, quindi un trattamento complesso con due agenti, in questo caso amivantanab, un anticorpo bispecifico, quindi un farmaco che lavora in modo diverso all'interno della malattia, più un altro farmaco, il lazertinib, sempre un farmaco orale, uniti insieme garantiscono un miglioramento del controllo di malattia rispetto al farmaco orale da solo, che ad oggi è lo standard, non solo dal punto di vista del controllo di malattia, ma anche nel ritardare la progressione ed anche nel migliorare la sopravvivenza globale. Questa combinazione, la combinazione studiata all'interno dello studio Mariposa, ad oggi diventa uno dei nuovi standard terapeutici utilizzabili in pratica clinica su tutto il territorio nazionale insieme ad altre strategie terapeutiche.
5: Nonostante i progressi della ricerca scientifica, circa il 75% dei pazienti con carcinoma polmonare non ha piccole cellule è già in stadio avanzato al momento della diagnosi. Questo è dovuto a un ritardo del riconoscimento dei sintomi quali tosse, affaticamento, dolore al petto, dispnea e perdita di peso. Anche per questo una diagnosi di tumore al polmone spesso porta pazienti e caregiver a provare incertezza, ansia e paura. A raccontare cosa significhi questa novità per i pazienti è Bruno Aratri, presidente dell'associazione IPOP, insieme per i pazienti di oncologia polmonare.
7: L'innovazione è la variabile fondamentale per noi pazienti e familiari dei pazienti, in quanto la scienza, la ricerca è fondamentale per migliorare, oltre alla sopravvivenza, per migliorare

0: appunto la permanenza dei familiari dei pazienti è molto lunga, quindi cercare di migliorare la qualità della vita dei pazienti e di trovare delle terapie e dei rimedi che consentano ad esempio degli effetti collaterali ridotti e più accettabili, ecco.
1: Infine, la dottoressa Alessandra Baldini, direttrice medica di Johnson & Johnson Italia, fornisce uno sguardo sul futuro della ricerca, dalla medicina di precisione all'impegno nello sviluppo di terapie sempre più mirate, con l'obiettivo di costruire percorsi personalizzati che rispondano ai bisogni reali dei pazienti.
2: Amivantamab verrà somministrato attraverso la formulazione sottocutanea. Siamo in un ambito di medicina di precisione dove cerchiamo di identificare un target per avere il massimo dell'efficacia, c'è il migliore profilo di sicurezza e di tollerabilità. Non miriamo solo a migliorare l'efficacia, ma anche l'esperienza e la qualità di vita del paziente, e di cui la formulazione sottocutanea. Come Johnson & Johnson siamo estremamente attivi nella medicina di precisione. Basti pensare che nei prossimi 10 anni un terzo dei nostri asset in via di sviluppo, che sono più di 102, verranno accompagnati da un cosiddetto companion diagnostic, e quindi ci sarà un target di riferimento. Continueremo a investire, abbiamo fatto forti investimenti nel 2025, ben 32 miliardi di dollari, di cui 17 miliardi di dollari solo in ricerca e sviluppo, per cambiare i paradigmi terapeutici e finalmente ci auguriamo in futuro poter trovare la cura per malattie così devastanti come il tumore del polmone, il tumore della prostata e quello della vescica.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
4: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Mine Coming Out, considerato un inno dalla comunità LGBT già dall'inizio del XX secolo. Brano scritto e prodotto da Bernard Edwards e Nile Rodgers per l'11° album di Diana Ross, l'album di maggior successo per l'artista di Detroit, che segna anche il divorzio della Motown. Era il 1980 e noi partiamo da qui per un altro viaggio all'interno della musica di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Ebbene sì, si parte per un viaggio che dura un'ora o quasi nella tua radio preferita. Questo è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturina. Abbiamo iniziato con Diana Ross, un'altra grande regina, Aretha Franklin.

1967, You Make Me Feel Like, ma il vero titolo del brano è Natural Woman, scritta per la regina del soul da Carole King, un classico della musica americana che è stato interpretato da molti artisti, tra cui Mary J. Blige e Celine Dion. Rimaniamo sempre negli stessi anni, ma 7 anni prima, con Etta James.

Album di debutto per Etta James fu subito un grande successo e l'Est fa parte anche della lista dei 500 migliori brani di tutti i tempi per quanto riguarda la rivista Rolling Stone. L'inizio di Black Off è stato magistrale, con tre donne fantastiche considerate delle regine. Un altro grande interprete, Al Green, con How Can You Mend a Broken Heart, che è una canzone bellissima dei Bee Gees, ma secondo Al Green il brano è stato portato a un livello superiore, a un livello di immortalità, brano che fa parte anche della colonna sonora di Notting Hill.

How can you mend a broken heart? Era Al Green. Adesso la voce angelica di Norma Jean Wright con gli Chic. Era la facciata B di Good Time, una ballata splendida, A Warm Summer Night.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Thundercat qualche settimana fa si è esibito al Tonight Show, il celebre programma della NBC, celebrando il suo ultimo album District, offrendo un live fantastico suonando Walking on the Moon, che fa parte dell'album, brano appena ascoltato. Lui è una leggenda dell'R&B ed ex frontman degli After Seven, Kevin Edmonds, è tornato con una cover di Sade, si chiama No Ordinary Love.

No Ordinary Lover, il nuovo di Kevon Edmonds. Fantasy invece è l'ultimo singolo di Devin Tracy, brano che lo consolida all'interno della scena New Soul contemporanea.

Candice Woodson, la regina del soul sofisticato, torna in pista e lo fa con una cover di Thelma Houston del 1977. Il brano ascoltiamo oggi si chiama I Am Here Again.

Era il nuovo di Candace Woodson. Il prossimo artista è tra le voci più riconoscibili dell'R&B, voce vellutata, il californiano Gibbon, con il suo nuovo singolo Jezebel.

In sequenza oggi abbiamo ascoltato Thundercat con Walking on the Moon, Kevin Edmonds con No Ordinary Love, Devin Tracy con la sua Fantasy, Candice Woodson con I Am Here Again, Gibbon con Jezebel. Erano le 5 novità di oggi di Black Coffee.

Sebbene Michael Jackson non lo abbia mai dichiarato, Liberian Girl è dedicata alla sua grande amica Elizabeth Taylor. Bellissimo il video che vi consiglio di andare a vedere, dove c'è la partecipazione di molti amici famosi di Michael Jackson. Il prossimo è stato il suo più grande successo, 1986, Shake You Down, Gregory Abbott.

Era l'album di debutto per Gregory Abbott, subito un grande successo, era Shake Your Down. Adesso una collaborazione che ha portato nel 1972 all'uscita di un grande album tra Roberta Flack e Donny Hathaway. Volevano ripetere la collaborazione, ma nel 1979, dopo la tragica morte di Donny Hathaway, fecero uscire un brano con la voce postuma di Donny, e questa è Back Together Again.

Era Roberta Flack insieme a Donny Hathaway con Back Together Again, il duo preferito di Quincy Jones, i californiani Brother Johnson, di cui ha prodotto i primi quattro album in quattro anni, tra cui questo del 1980, l'ultimo dove all'interno c'era la Hit Stomp. Ma noi oggi a Black Coffee ascoltiamo la title track, si chiama Light Up the Night.

Henry Brother Johnson con Light Up the Night. Adesso da New York la Salsoul Orchestra con la voce di Lolita Holloway con Runaway.

Runaway, scritto da Ronnie James e Vincent Montana, eseguito dalla Salt Soul Orchestra, che era una band composta da musicisti per le sessioni musicali per gli artisti della casa discografica Salt Soul Records. Diversi singoli successi tra il 1975 e il 1982, era Runaway con la voce di Lolita Holloway. Rimaniamo sempre sul genere disco con gli Shalamar e la loro A Night to

0: Gli Shalamar chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. Ci sto prendendo gusto a chiudere le puntate di Black Coffee con della buona disco. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abbasanta nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken

Follett nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri nel 1957, la cantante Marina Rei nel 1969 e le attrici Caterina Guzzanti nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abbasanta nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio Domus
1: Novas. Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti. Troppo Forti. Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
4: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
3: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
4: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
5: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Domus Novus.
7: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: verso la bella stagione, la stagione più bella, quella dell'estate 2026. Questa hit list è l'abito, cioè il nostro countdown inizia.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of hit list R&B top 10.
0: Number 10. La classifica si apre con Candice Watson e la sua I'm Here Again. Al numero 10 stabile da due settimane.

0: Hit List R&B New Entry.
1: Abbiamo l'unica nuova entrata della settimana alla posizione numero 9 della nostra Hit List R&B Top 10. Il nuovo singolo di Reggie Marix, Fat Ray T1, si chiama The Sweetest, remixato da Nigel Lewis.

Little Bit of Time, Reggie Marex, Factory T1 con The Sweetest, con il remix firmato Nigel Lewis. Mentre all'8 incontriamo in salita dal numero no, stabile anche questo prossimo brano, Tarek Green, First time I saw you Starlight there.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile, scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One, two, three, four. Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: R&B Top 10.
1: Settimana 22 del 2026, io sono Paolo Caroli e ormai siamo nell'estate piena.

sempre dallo stesso album di Naslivia. Un rientro anche alla posizione numero 6, nuovo singolo per James Day e Audrey Weller, Down In.

0: number one song of 2023.
1: Per la seconda settimana dell'anno 2023, al numero uno della Side List RB Top 10 c'era Katie Cousins con la sua One Lock Away.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas. Yeah.
3: Killer Zombie Top 10. Ooh, what you got, terza parte di It Is Herbit Hotel. Io sono Paolo Caroli. Questo appuntamento con i 10 numero 1 della Back Music. Il nostro countdown ricomincia.

Era Dennis Collins con What Can I Do For You nel nostro appuntamento Hit List LB Top 10 alla posizione numero 5, mentre al 4 c'è Steven Jett e la sua Crazy Love.

0: 2024.
1: Eh sì, nel 2024 c'era Terry Green Project con questo brano featuring Maurizio Metalli. Il pezzo si chiamava Unexpected Love.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: ma significa che siamo alla fine della puntata. Facciamo un riepilogo di quello che abbiamo ascoltato fino adesso. È uscito Lee John, al suo posto abbiamo l'unica nuova entrata al 9, Reggie Miles e T1 con The Sweetest. Prima al 10 però c'era Candice Watson con I'm Here Again. Terry Green all'8, Eastern Soul al 7, James Day e Audrey Wheeler Dunning al 6, al 5 Dennis Collins, Steve Death appena ascoltato al 4.
1: Start the countdown. 3, 2, 1.
0: Qualcosa è cambiato lassù, infatti la regina è scesa al numero 3. Questo è Charles Prosper con Expectation, George B. Remix, che scende al numero 3 questa settimana.

il singolo di Sharla Prosper, ex regina della nostra classifica, questa settimana al numero 3 in discesa, mentre al 2 della nostra classifica c'è Prince LDJ con Spin the Bag.

0: Hit list R&B number one.
1: Il numero uno della nostra hit list, il Beat Top 10. Listen to your heart, Fettori Angeli. Numero uno della settimana, numero 22 del 2026. Su questo

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cuesta, cuesta es. Radio Domus Novas. Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e non ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta es. Cuesta es Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abbasanta nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
10: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.
11: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
3: Buongiorno a tutti.
2: Marco, nel libro Attacco all'Europa analizzi i profondi cambiamenti geopolitici, economici ed energetici che stanno attraversando il nostro continente. Secondo te l'Europa sta semplicemente vivendo una fase storica difficile oppure siamo davanti a un vero ridimensionamento strategico del suo ruolo mondiale?
3: Ma in realtà sono vere entrambe le cose. Questo perché l'Europa a un certo punto si vede stava iniziando a dare fastidio. Stava dando fastidio in particolare al suo più grande alleato storico, cioè agli Stati Uniti. Questo perché, anche diciamo se poco noto, in realtà gli Stati Uniti non hanno interesse a una Europa troppo prospera e forte che possa competere, e soprattutto che sia legata alla Russia. Per spiegarmi meglio, lo faccio con le parole di un personaggio autorevole nel campo, George Friedman, geopolitico statunitense, fondatore di Stratfor, che è un'organizzazione spesso definita come la CIA ombra. Nel 2015, durante un intervento del Chicago Council on Global Affairs, spiegò chiaramente, senza eufemismi, quale fosse la priorità strategica americana, e cioè impedire l'unione tra Berlino e Mosca. Friedman sottolineò il fatto che la combinazione tra capitale e tecnologia europea, soprattutto tedesca, e risorse naturali e quant'altro della Russia avrebbe costituito una potenza eurasiatica in grado di minacciare l'egemonia statunitense. E in questa prospettiva lui chiaramente ha evidenziato che all'America avrebbe fatto comodo una rivalità permanente tra Europa, o meglio nello specifico anche Germania e Russia, fino addirittura a una competizione autodistruttiva. Ecco, diciamo, mentre noi sui media abbiamo questa immagine completamente diversa, anche se diciamo Trump in quest'ultimo periodo l'ha un po' smantellata per i suoi attacchi all'Unione Europea, attacchi diretti, però gli interessi americani non sono convergenti con quelli europei. In questo ambito, in questo contesto, che si apre poi anche la questione ucraina, una crisi che sempre secondo la narrativa atlantista dominante sarebbe stata causata dall'invasione russa nel febbraio 2022, però diciamo questa versione non tiene conto del fatto di tutti i precedenti, di come in realtà sia stata provocata questa reazione. Addirittura già nel 1998 l'illustre stratega americano George Kennett sul New York Times spiegò che una espansione della NATO a est eccessiva avrebbe sicuramente provocato una reazione russa, e quindi poi effettivamente quello che è successo, perché ricordiamo che dopo la caduta del muro di Berlino gli accordi con Gorbaciov, anche se soltanto verbali, quindi niente di scritto, erano che gli Stati Uniti non sarebbero avanzati di un pollice ad est. La NATO era una struttura militare antisovietica, caduta l'Unione Sovietica sarebbe dovuta dissolvere e trasformare, come promesso a Gorbaciov, uno strumento politico di cooperazione tra i paesi europei, e in questa cooperazione la Russia ambiva ad entrare. Poi invece è successo esatto opposto, che la Russia uscì, diciamo, dalla caduta dell'Unione Sovietica profondamente indebolita. Gli Stati Uniti non smantellarono la NATO, anzi la rafforzarono, e piano piano, attraverso anche le famose rivoluzioni colorate, quindi vere e proprie sommosse organizzate a tavolino dalla CIA attraverso personaggi ombra come Soros, si è arrivati a porre basi NATO praticamente intorno a tutta la Russia, paesi baltici compresi. Quindi da questa situazione che poi è nata una crisi che ha visto il suo apogeo, il suo momento più culmine nel colpo di stato di Kiev del 2014, dove praticamente la piazza era anti Yanukovych, che era il legittimo primo ministro eletto democraticamente, e sulla piazza a protestare per un regime change c'erano niente poco di nome che John McCain, senatore degli Stati Uniti, e Victoria Nuland, sottosegretario della Chiesa degli Stati Uniti. E quindi c'è evidentissimo il loro sostegno. Addirittura Victoria Nuland, in alcune conversazioni con Yanukovych, prospettò appunto amare conseguenze se il suo governo si fosse opposto all'integrazione con l'Unione Europea e all'accettazione di un prestito del Fondo Monetario Internazionale, che sarebbe stato concesso però a condizioni praticamente pessime per la popolazione civile, perché avrebbero dovuto aumentare notevolmente i costi dell'energia, quindi delle bollette di luce e gas per la popolazione.
2: Condizioni di strozzinaggio, direi.
3: Esatto. Yanukovych non accettò, non si fece prendere per il collo, e accettò invece la mano tesa russa e quindi accordi con Mosca. Dopodiché ci fu l'episodio, durante una di queste proteste ci furono dei cecchini che spararono sulla folla che protestava, la colpa venne riversata su Yanukovych, il quale venne costretto praticamente a fuggire dal paese, però con inchieste indipendenti successive si è poi chiarito che i cecchini in realtà erano mercenari georgiani pagati dall'opposizione proprio per poi scatenare quello che è successo. E il fatto è talmente palese che si è trattato di un colpo di Stato che il primo governo ucraino è stato, cioè addirittura tre ministri, quelli più importanti del nuovo governo ucraino, furono scelti a New York da delle agenzie di consulenza finanziate da Renaissance, quindi da società di Soros, il solito uomo ombra di Regime Change. Praticamente in questo nuovo governo fantoccio il ministro delle finanze Natalia Ionescu non aveva neanche la cittadinanza ucraina, proprio era un ex dipendente governativa americana. Il ministro dell'economia venne nominato ai Varas Abramovicius, che era un ex, anche lui ex dipendente governativo americano, e poi il ministro della sanità Alexander Tsvetashvili, georgiano fedelissimo agli interessi americani. Questa è la situazione, che è una situazione bomba, perché poi appena preso il potere cominciarono a vessare quella parte di popolazione, di cultura e di lingua
2: russofona,
3: esatto,
2: il Donbass,
3: esatto, che costituisce circa il 40%, cioè non stiamo parlando di come in Italia per esempio gli altoatesini, veramente una piccola minoranza, e gli hanno proibito addirittura di parlare la lingua russa. Dopodiché ci furono delle proteste di chi non accettava questo colpo, e a Odessa, quella più famosa, la manifestazione che era pacifica venne travolta da facinorosi, da violenti
2: Euromaidan,
3: dall'estrema destra del battaglione Azov, in pratica poi si è scoperto, e i quali intimarono alla polizia locale di farsi gli affari loro, di farsi da parte, quindi cominciarono a aggredire questi manifestanti, i quali si rifugiarono nella casa del popolo, e poi lì è successo proprio veramente l'incredibile, perché accerchiarono l'edificio, diedero fuoco all'edificio, le persone che vi erano all'interno, morirono circa 50 persone, perché alcune ci sono i filmati, ho pubblicato alcuni programmi sul libro, dove alcuni cercavano di fuggire dalle finestre e prendere aria, e da sotto questi membri dell'estrema destra sparavano per colpirli, alcuni feriti cadevano giù e poi li finivano a colpi di pistola, altri sono stati torturati all'interno e una parte poi è riuscita a scamparla. Però questo per descrivere il clima di terrore che si è instaurato immediatamente dopo, e senza contare che poi i partiti di opposizione, noi parliamo di democrazia, ma in realtà in Ucraina i partiti di opposizione sono stati tutti banditi. Il titolare di tre televisioni private che non erano favorevoli all'instaurazione del nuovo governo è stato messo sotto processo e chiuse le sue televisioni. Per non parlare poi dei negoziatori che cercarono di arrivare ad accordi ragionevoli con la Russia, che furono semplicemente freddati, uccisi barbaramente, accusati di essere complici, insomma traditori, senza processo, assassinati, come ad esempio il negoziatore Denis Kirev, che è il più famoso, ma in realtà sono più di una ventina, quindi tra amministratori locali, politici e così via. In questo contesto qui poi che si è creata, diciamo, la reazione russa che è intervenuta nel Donbass
2: in difesa delle popolazioni russofone che venivano appunto attaccate,
3: esatto, circa 15.000 civili sono morti tra civili e miliziani, insomma persone che poi si opposero a questo regime, che hanno dichiarato l'indipendenza e così via. E poi noi come europei ci siamo trovati immischiati in questa guerra per procura, che doveva servire a portare le basi NATO ancora più vicino a Mosca, quindi nell'interesse esclusivo degli Stati Uniti. Infatti diciamo tutte le operazioni belliche sono coordinate anche attualmente, anche se diciamo Trump prende le distanze, però in realtà il supporto americano continua, le armi americane continuano ad arrivare, e infatti se veramente volesse porre fine a questo conflitto, gli basterebbe appunto impedire nuovi finanziamenti e nuove forniture belliche. Cioè la cosa diciamo interessante che c'è in quello che sta accadendo è che sui media questa guerra viene fatta apparire come voluta dagli europei nell'interesse europeo, mentre esattamente il contrario. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, che erano le gasdotti che avrebbero portato il gas in Europa, quindi che dà molto fastidio, la fumo negli occhi. Per gli americani questa stretta alleanza economica si sta formando tra Russia, Germania e Europa, e quindi attualmente c'è questa situazione un po' ipocrita, mentre tutto quello che avviene, se si guarda qui prodes, è nell'interesse americano, tant'è vero che è sempre Trump che ha imposto ai paesi europei il 5% del PIL per un riarmo assurdo per una guerra che a noi proprio interessa, e guarda caso l'acquisto del gas americano a prezzo quadruplicato rispetto a quello russo.
2: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi e analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
3: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
2: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: parlando dei propri problemi.
1: E adesso invece è diventata una cosa proprio normale.
2: Sono pillole di AI.
1: Infatti i numeri lo confermano, circa un giovane europeo su due usa l'AI anche per confrontarsi su pensieri personali.
0: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui hai bisogno di chiarirti le idee.
1: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
0: Oppure quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
1: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
0: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti fermo mai a metà.
1: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
0: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
1: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
0: E lì l'AI funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
1: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
0: Io arricchisco la conversazione.
1: Tu allarghi troppo.
0: Ma va là, dettagli.
1: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
0: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
1: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
0: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
1: Non è difficile.
0: Grazie per la fiducia.
1: Poi c'è Wise, più orientata al benessere mentale.
0: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
1: Il punto è che è sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
0: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
1: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
0: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
1: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
0: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
1: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
0: Più immediato, più veloce, più disponibile.
1: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
0: Perché non rimani lì bloccato.
1: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
0: Ma sì, alla fine l'AI non ti risolve tutto.
1: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
0: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma per questa settimana era tutto. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Un buon weekend.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ma dai, che è arrivata la nuova summer, noi la accendiamo prima di tutti, prima degli altri, durante la prima settimana del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza radio televisiva preferita. Sulle mano, sulle mano. Quelli bravi dicono sulle mani, perché dovrei dire sulle mani, mi devo contraddistinguere nella mia stupidità effettivamente, o comunque nel mio essere seguito, seguitissimissimissimissimo. Ragazzi, buona settimana e soprattutto buona festa, visto che questa settimana, se non vado errato, è corta, perché comunque c'è il 2 giugno che ci permette di vivere questa settimana in maniera corta. Un saluto meraviglioso a tutti coloro che dicono potevo andare in vacanza, potevi prenotare se volevo andare in vacanza, però insomma, a parte gli scherzi, noi siamo qua a tenerti compagnia qualunque cosa tu faccia, amico radioascoltatore, con la nostra stupidità. Sai perfettamente che non cambia assolutamente nulla dal periodo estivo a quello invernale, dall'invernale all'estivo, perché la fantasia di Simone Papini non è così eccellente, però ci sono durante le settimane estive, quando partirà ufficialmente anche a livello comunque sia di stagione, con l'estate, sappi che si gioca e si vincono le ricariche, almeno così ci sei. E andiamo rigorosamente in onda, in diretta, e per fare contenta Consuelo di Fiuggi, lo ripeterò, la prima settimana di giugno, ecco qua, così almeno 2026, è vero, mi sono dimenticato di dirlo, se no magari che ne sai, ti puoi dimenticare anche che tipo di anno stai vivendo. E invece così, benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, prima settimana di giugno, lo dico ancora oppure no? Basta, se no si incazza, già,

0: praticamente il nostro guru pensatore non è più pensatore e non è più guru, perché sta per diventare probabilmente un sottoposto di questo gruppo inutile, della nostra inutile matrona. Guarda, è inutile che la fa tanto lunga, perché tanto lei è destinata anche a uscire, secondo
1: perché
0: me.
1: Quindi sommato,
0: sì, cosa? Cos'è?
1: Un ex guru, cioè il titolo di pensatore.
0: Sì, ancora, ma per un po', perché poi sinceramente a me appena mi stufa un altro po', io la destabilizzo subito.
1: Però,
0: guardi,
1: assolutamente privo di ogni risorsa.
0: Esattamente. E mi sta già stancando e abbiamo parlato per qualche secondo, se pensi un po'.

0: Cioè lei pensatore c'ha proprio il potere di farmele frantumare, guardi.
1: Emotiva.
0: Emotiva, sì.
1: Quindi non mi resta che...
0: Ed è andarsene.
1: Simone, potevi anche...
0: Io ormai sono un compositore
1: leggermente più speranzoso,
0: più speranzoso,
1: leggermente più stimolante.
0: Ma Simone,
1: te
0: che lei mi stimola, sì, cosa?
1: Una
0: cosa, nulla,
1: un po' di speranza.
0: Ma la speranza di che? Lei ha avuto veramente anni per darci delle speranze, ma non essendo un grande guru, effettivamente l'unica soluzione è essere il prossimo sottoposto della capanna.

0: Nella capanna internazionale dobbiamo tutti imparare a vivere come fa la nostra matrona internazionale, la quale ci insegna non soltanto a vivere ma anche a intraprendere cammini e percorsi interiori veramente fondamentali, proprio come ha fatto lei. Effettivamente, chi è che però non ha ancora compreso tutto ciò è il nostro pensatore.
1: Io devo dire, non posso dire il cognome, non posso dire la provenienza, non posso dire i suoi pregi, non posso dire i suoi difetti.
0: Ok, allora di che cosa vuole parlare?
2: E allora che ci ha chiamato a fare poi, tra l'altro, per farmi perdere tempo a me, che c'ho veramente da essere seguito da 10 miliardi di persone, eh? Allora, che mi chiama a fare? Se non può dire questo, non può dire quello, la faccia finita. E santa pazienza, ci riproviamo tra poco.

0: me che non c'ho tempo da perdere, dai.
1: Mi ispiro sistematicamente, sì? Costantemente,
0: costantemente,
1: pedissequamente,
0: pedissequamente, ora ho mangiato lo zingarelli
1: con una persona che non fa più parte di questo gruppo,
0: e non lo dica, allora dai, scusi,
1: questa persona ci ha abbandonato,
0: ci ha abbandonato perché probabilmente era molto più intelligente di tutti noi messi insieme. Se l'è fatta questa domanda? È probabile, cioè è così, pensatore, glielo dico. Se l'è chiesto perché questa persona ha abbandonato, perché forse non la sopporta più, manca lei, eventualmente, non lo so, eh.

0: io dovrò continuare a parlare con queste persone inutili della capanna internazionale. Noi dobbiamo diventare veramente dei seguaci della nostra matrona. Il nostro pensatore non mette al primo posto la sua matrona, no, colei che ci insegna a vivere. Il nostro pensatore effettivamente ha una grande ammirazione per qualcuno che non fa più parte del gruppo della matrona inutile. Di chi?
1: Non mi ha ritenuto una persona adatta, neanche io, effettivamente,
0: perché lei è un po' polemico, quindi non mi piace.
1: Cerco di imitarmi, ecco.
0: Ok, meno male.
1: Devo dire, Simone, c'è questa persona, non posso dire nella località.
0: Allora, se non può dire la località, non può dire il nome, non può dire il cognome, l'età, scusi, ma ci sono talmente tante persone che ce l'hanno con lei e con la matrona che potremmo tirare giù una lista della spesa.
1: Si riconoscerebbe subito e non è giusto.
0: Non è giusto, anche perché gliel'ho detto, c'è un sacco di gente che c'era su con voi due, io mi farei una domanda. Si dia una risposta, poi si faccia una domanda. E noi continuiamo ad ascoltare la nostra musica, amici radioascoltatori di Tempo Zero. È

0: la balliamo, l'ascoltiamo sulla nostra emittente radio televisiva preferita, già in classifica, in Viral Chart, Global Chart, Pensatore. Veramente c'era un sacco di gente che c'era su con voi.
1: È giusto, certo, immagino, effettivamente.
2: Lo devo dire, c'ho anche una gigantografia
0: di questa che persona che l'ha sfanculata. Ok.
2: Da letto.
0: Che cosa fa?
2: Comunque
0: cosa fa?
2: Mi ispiro ogni volta.
0: Meno male.
2: Genufletto ogni sera.
0: Meno male, così almeno può crescere anche a livello culturale, eh.

Un pezzo musicale che ci fa muovere le teste, che abbiamo incontrato anche in Tempo Zero Viral Chart, Global Chart, da questa settimana è Tempo Zero Summer Selecta. Il grande Rosa Chemical, quando la musica ti racconta con un testo musicale così profondo, però ti fa anche riflettere e muovere la testa. Lo possiamo fare un applauso a Rosa Chemical? E voi direte, ma noi? Sì, voi, sì. Cioè voi che siete il popolo di Tempo Zero e noi che siamo veramente seguitissimissimissimissimi, e vi teniamo compagnia. Ragazzi, ci sentiamo tra pochissimo, fermi in Syndication sulla nostra frequenza. Si torna tra poco, ma intanto si va in pausa, eh?

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: grazie al nostro cocco DJ per averci fatto ballare. Ma se adesso vi siete mossi finora, siete pronti ad afflosciarvi insieme a noi? Sì, allora, pensatore e la matrona e il pensatore. La nostra matrona insieme al suo pensatore hanno una schiera di nemici pubblici che la lista potrebbe diventare lunga come un vestito da sposa piuttosto che una lista della spesa. Comunque sia, il nostro pensatore continua ad avere una grossa ammirazione non tanto per la matrona ma per questa persona che non fa più parte del gruppo.
1: E vabbè, cosa fa quindi? Trarre ispirazione.
0: Ah, non mi sembra che ci stia uscendo, scusi se glielo dico, però va bene.
1: Meno male che Silvio c'è.
0: Sì, non c'è più, poverino, c'è Pier Silvio però. Sempre le va bene uguale, anzi io direi, anzi sì, anche se non fa parte del nostro, no, del nostro gruppo editoriale, però Pier Silvio c'è anche lui, quindi va bene, no? Dai.

0: Non chiedetemi che cosa voglia comunicarci la nostra grande protagonista, ma è la Sara dall'Europa dell'Est, perché io già ho problemi con l'inglese e l'italiano, anche su che madrelingua. Però è effettivamente un pezzo musicale che ci fa muovere le teste.
1: No, io butto loro via.
0: Ma che vuole? Ma che vuole buttare? Ma stai zitto! Ma guardi che non ci si mette anche lei, che già c'è il pensatore con la nostra matrona, che hanno veramente una schiera di nemici, altro che nemico pubblico numero uno, veramente. Paolo, si non ci si metta,
2: Poi è stata la miglior vita,
0: sì, assolutamente sì.
2: C'è la matrona,
0: meno male, lei infatti fa tanti corsi, lei ha insegnato a vivere, veramente, poi mi ha insegnato anche l'italiano, sì. La matrona,
2: meno male, immagini lei. Delle persone che insomma in qualche modo allietano questo gruppo.
0: Questo
2: insomma,
0: io sì.
2: Passa, non mi voglio perdere. Ciance?
0: Assolutamente no, anche perché io le ricordo che vivo per sfruttare le situazioni per i nostri collegamenti e quindi per le scenette. Se lo ricorda?

0: Santa.
1: Il nostro pensatore ci tiene a precisare che si genuflette di fronte ad una gigantografia di una persona che non fa più parte del gruppo. Ma tanto lei, pensatore, non fa nulla tutto il giorno, scusi.
2: E non cose,
1: non cose farlocche. Cosa fa nel frattempo?
2: Nulla. Io, esatto, a differenza della matrona,
1: cosa
2: non
1: fa?
2: Faccio
1: non
2: nulla.
1: Io. Esatto, la matrona invece viaggia, conosce un sacco di persone, ha creato questo gruppo, pensatore. Se non fosse stato per la matrona non ci saremmo mai conosciuti.
2: Vivo,
1: ha capito?
2: Una vita,
1: che gioia, sì,
2: effettivamente. Se qualcuno mi possa ecco, se
1: mi potesse casomai
2: potesse
1: forse
2: tirarmi su, ecco, sì, il morale,
1: ma non lo so, forse con le scenette non lo so. Oppure magari una nuova polemica nelle ore tarde della notte.
2: Vabbè. Ciao ragazzi,
1: arrivederci anche a lei, è stato un piacere, mi raccomando, un forte abbraccio circolare, un saluto dalla A alla Z a tutti gli amici di questo gruppo inutile.

0: genoflettersi davanti ad un ex nostra partecipante di questo gruppo inutile in una gigantografia, non riesce comunque a darsi pace. Eh no, perché non sarà mai proprio come me un grande uomo, un grande personaggio, proprio come la nostra matrona. Ma è così, pensatore.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Come si va? Buon
0: tutto bene.
1: Pranzo.
0: Ma come buon pranzo? Scusi, buonasera, casomai mi può dire buona cena, ma poi ci siamo sentiti qualche secondo fa, cioè qualche minuto, già siamo passati veramente alla buona cena. Secondo me lei ha qualche, veramente, giusto qualche problemino,
1: Cose da fare.
0: Ah, glielo dà la matrona. Beh sì, effettivamente la nostra matrona sa cucinare, parla un italiano perfetto, quindi sì, sì,
1: in qualche modo di emularla.
0: Invece cosa fa?
1: Aspetto con ansia.
0: Ah, allora aspetti con ansia, aspetti un attimo, ascoltiamo il prossimo pezzo e poi ne parliamo, anche perché prima che la nostra matrona le dia magari qualche compito da svolgere, ci dovrà pensare anche la matrona, che non mi sembra così sveglia.

0: Il nostro pensatore sta pensando e soprattutto sta attendendo la lista dei compiti data dalla nostra matrona, che è una persona assolutamente di grande intelletto. Quindi gliela data sta lista.
1: Che io oggi pomeriggio non potrò interagire.
0: Ah no, anche lei ha da fare. Che? Si ricorda più? Che?
1: Fare i compitini.
0: I suoi compiti. Io lo so che invece ascolto per le sue nuove polemiche, ascolto i messaggi a due per solo 10 secondi.
1: Ve ne ho già parlato.
0: Eh sì, mi immagino, guardi. Quindi, insomma, come si fa?
1: Benvenuta ancora.
0: A chi? Tanto qui entra gente che poi alla fine esce, non parla mai.
1: Non è arrivata.
0: Un saluto basta, anche
1: ragazzi,
0: a lei.
1: Basta così. Dirvi questo.
0: Solo questo.
1: Grazie ancora per.
0: Per cosa?
1: L'argomento del giorno.
0: Ah sì, lanciato da Alessia, la nostra matrona.
1: La certo. Se non ci fosse lei. A tutti.
0: In maniera circolare.
1: Buona prosecuzione di giornata.
0: Anche a lei, e magari ci sentiamo tra poco. La prossima volta, magari forse.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Summer Live Production Music by X

0: via.
1: Ah, scusate, no. Ci siamo? È perché ero leggermente distratto. Sapete che stavo facendo? Stavo inoltrando un'email alla nostra amica di Fiuggi. Siccome ne possiamo parlare un attimo, così giusto tanto, posso parlare un po' anche delle cose mie oppure no? Perché dall'altra parte del video volevi, e poi sono cose nostre, cioè nel senso sono cose di tutti, perché effettivamente sta arrivando l'evento a Fiuggi del Comic Center. E io medesimo sarò anche ai microfoni di Fiuggi, dai, posso dirlo. Siccome io sono abbastanza distrattello, stavo mandando una mail, adesso però non aprite, per carità, non quella porta, ma non aprite quel microfono alla nostra Consuelo di Fiuggi, perché devo dire, lei tra l'altro molto molto gentile, mi ha aiutato per la compilazione di un modulo, però... Bisogna dire che non deve parlare, perché mi fa venire veramente... Ma in realtà, mentre voi ascoltate le nostre cretinate, ma anche i nostri pezzi musicali, io li ascolto... No, cioè io non li ascolto... Non li ascolto semplicemente perché, appunto, guarda qua il telefono a livello televisivo, stavo mandando, inoltrando la mail che mi è arrivata dal servizio per partecipare al center di Fiuggi. Io credo, adesso non lo so perché poi la nostra Centrofiuggi ogni tanto mi così si dimentica delle cose, ecco. Però io dovrei essere a Fiuggi dal 26 di luglio al... No, dal... Aspetta. No, aspetta che mi sono un attimo perso, mi sono sbagliato. Dovrei essere a Fiuggi dal 24 al 26 di luglio prossimo, poi contatteremo la nostra Centrofiuggi e le diremo: oh, ma bussieremo un attimo così, tipo a caso, c'è la cremeria, c'è Centrofiuggi, c'è la Consuelo in syndication. Bene, ok, allora io la contatterò e gli dirò: ma non è che mi potresti passare dei jingle, me li fai fare un po' che anche a me, eventualmente un po' di liner, visto che sono bravissimissimissimissimo. Comunque, per dirvi che stavo inviando la mail, guarda qua a livello televisivo, stavo inviando una mail che mi è arrivata, la stavo inoltrando alla nostra Consuelo, perché è una rompi, ma una rompina di quelle precisine che si sopportano. Però effettivamente, siccome io sono così abbastanza, come posso dire, non dico distratto, però a me non piace vedere tutta quella sfilza di mail che ti compare in posta in arrivo. Lo so di essere malato, potrei creare anche delle liste eventualmente, però che cosa succede? Che non c'ho voglia. Quindi la cosa più veloce qual è? Quella di inoltrare alla nostra Fiuggi, alla nostra fiuggiana. E grazie Consuelo di tutto, grazie.

0: canta per l'unica cosa che conta, canta per l'universo. Cinta, se tu mi stai capendo, sienta guaio. C'è un netto contrario a Luca.
1: Ciao, stai lavorando? Possiamo sentirci al telefono per capire un po' qualcosa cosa facciamo? Grazie.
2: Ma che vuole capire, Palmi? No, io non lo sto capendo manco io che cosa sto facendo. Sto lavorare, sto andare, tornare. Non lo so, Palmiro. Non saprei, Palmi. Io non credo che possa. No, guardi, lasciamo stare, non ci sentiamo più. Guardi, no, io ho preso questa decisione. L'accendiamo. Chiamatemi anche quelli di Law and Order, così almeno lo possiamo proprio sigillare. Non ci sentiamo. Io sto a lavorare. Anzi, mi devo collegare anche con i pazzoidi della capanna, capito? Dopo il pensatore è tornato a trovarci il nostro Commenda. Dai, che splendidi siete! Benvenuto, ben trovato Commenda, che è una vita che non la sento.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a tutti, buonasera anche a lei.
3: Sono andato dal barbiere.
2: Sì, dal barbiere. Ah, si è fatto il taglio nuovo, bravo, bravissimo.
3: Dalla barbiera.
2: Dalla barbiera, ma come dalla barbiera? Ma no, Bruno Barbieri, barbiera, ma che sta a dire? Barbiere, dai,
3: su. Ho fatto qualche commissione.
2: La
3: cena al buio, sì. Oggi lavorare.
2: Eh? La cena al buio, ma come fa la cena al buio? Io non capisco, mi si spieghi meglio. Io non veramente.
3: Ti saluto tutti.
2: Anche a lei, saluto circolare.
3: Forza,
2: dai.
3: Alessia.
2: Sì, a cosa?
3: Per i tuoi problemi.
2: Alessia, effettivamente la madrona c'ha più di un problema, effettivamente, però lei è una di quelle che ci può salvare dai problemi. Lei ce li può risolvere i problemi.

0: La nostra matrona ci può risolvere i problemi, è quello che sta pensando il nostro grande commenda. Via!
1: E anche te.
0: Sì. Cosa?
1: Bentornata.
0: A chi? A chi?
1: Marusca.
0: Ah, Marusca, sì.
1: È ben arrivata. Ora sta Anna, meglio. Che non ho ancora sentito la tua voce.
0: La quale magari non ha sentito ancora la voce, ma insomma la sentirà, non è un problema, dai.
1: Sì, l'argomento del giorno. Sì.
0: Qual è l'argomento del giorno, ovviamente lanciato dalla nostra matrona, questa donna eccezionale?
1: No. Sì. Mi avvalgo della...
0: Di che? Della facoltà di non rispondere. Ma che versi sosta? Mi avvalgo della... Allora, io veramente, commenda, non la sto seguendo. Vorrei non seguirla per i prossimi minuti. Se può fare sta cosa, me li sconnettete per favore da un attimo dalla capanna, così che mi possa riprendere, grazie.

0: Zuzzi e Tone sulla gestione dei piccoli, per la piccola Serena andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via andiamo, dai che lo aumentiamo, Zuzzi il romanzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo, via, tutti i nostri. Andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai zappato, bravissima, via.

0: Mamma mia ragazzi, che casino, che energia. E sì, il nuovo singolo, la rivisitazione, il remake 2026. Allora, ce la facciamo per favore con questo argomento del giorno? O la dobbiamo tirare lunga veramente come il vestito da sposa? Che dobbiamo fare? Versi fans.
1: La trattoria di
0: Orwell.
1: Ma che sta di?
0: Il famoso
1: racconto che
0: la trattoria.
1: Gli uomini si dividono in... E io sono un po' tutti questi. Pecora.
0: Io non ho capito niente.
1: Maiale.
0: Che sta... Maiale? Ma che c'entra maiale? No, ma che sta di? Ma che c'entra? Non era questo! Abbia pazienza, non era questo l'argomento del giorno. E poi che vuol dire che lei si sente una trattoria? Ma lei non sta capendo, ma stiri a campare, va?

0: tempo zero IA. In classifica è Stirare a campare, è il nostro pezzo musicale. Grazie veramente di cuore a tutti i collaboratori che hanno sposato il mio progetto. E in realtà io non vorrei invece sposare il progetto del nostro commenda. Lei non sta capendo, lei è stato veramente catapultato nel mondo della stupidità del pensatore, si sta impicciando. L'argomento del giorno non c'entra niente con sta storia del da mangiare.
1: Non capisco, ha parlato anche i Pink Floyd di questo.
0: I Pink Floyd? Siamo passati dal maiale ai Pink Floyd, ma sta dicendo? Commenda! Io guardi veramente parlare con lei, meno male che stiamo andando tutti a lezione di vita della nostra matrona, eh!

0: Il nostro amico Peter DJ, tra l'altro in giro per le discoteche, le piazze d'Italia, un applauso vertiginoso a questo ragazzo di 14 anni, ragazzi, ma vi rendete conto? E i suoi capolavori musicali, grazie veramente di cuore per essere stato con noi la scorsa settimana, per averci raccontato la tua attività artistica. 14 anni e mezzo, veramente altro che non sentirli, che vuoi. Cioè, come fai a non sentirli 14 anni e mezzo? Sicuramente invece il nostro tenoretto è messo leggermente peggio, C'è un nuovo gruppo, i Capannari, Capannisti, Capannetti, un gruppo dove io sono amministratore, presidente universale, perché lo sapete, sono seguito da 8 miliardi, 626 milioni di persone. Questo gruppo è molto spento, io per primo, come ci fa presente la mogliera del padrino, non sono praticamente quasi mai presente. Ma attenzione, perché quelli che sono presenti non è che fanno tutti questi grandi scorsi, come il nostro tenoretto che ci tiene a fare un po' di meteo, tra
1: arrivo
0: l'altro.
1: Anche io dopo
0: sì,
1: un
0: arriva
1: po',
0: anche lei, ragazzi. Chi se ne frega, che arriva anche lei.
1: Ma
0: vengono
1: sì. Tanti gruppi anche così.
0: Ma anche così come? Da tanti gruppi così che fanno schifo come questo.
1: Tutto a posto, oggi veramente gradevolissima.
0: Ah, gradevolissima, un po' di meteo,
1: sì,
0: dai.
1: Sì,
0: così.
1: Momento, sì. Oggi invece è senza vento.
0: Senza vento, dramma. Ah no, non è un dramma, va bene.
1: Sì, anch'io sì, sogno che vedo.
0: Ah, lei sogna che vede. Meno male che anche lei sogna, così almeno può realizzare i suoi sogni anche nella realtà.

Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via! Diamo tutti in sosta, ragazzi, c'è sempre, non trasloca, è sempre più fissa per voi. Via, andiamo ragazzi! Giù il gettone, forza, accomodiamoci tutti.

0: dai, e che anche la prima settimana di giugno ci saluta, cioè nel senso la stiamo vivendo e la portiamo a casa, dai, l'abbiamo portata a casa, ma siamo un po' a spalle. L'ho detto già prima settimana di giugno, se si accorge quell'altra sono un pifferi.
1: Simone Papini, Simone Papini.
0: Eccola qua, l'abbiamo evocata, starò piscata. Consuelo, mi fa sapere se per favore un attimo le è arrivata la mail. Che le dovevo. Ok. Comunicazione di servizio. Tra me e questa persona che non conosce assolutamente nulla del mondo dello spettacolo e che non sa assolutamente come muoversi all'interno del palcoscenico della vita, tra l'altro. Consuelo, mi faccia sapere comunque se le è arrivata la mail, perché è una cosa interessante, che mi interessa, è importante. Grazie. Lo ridiciamo, così almeno lo anticipiamo a tutti gli ascoltatori. Io, me medesimo, mi voglio alzare, guarda, in piedi. Io, me medesimo, sarò insieme a Consuelo, quindi insieme alla syndication, possiamo dire Centrofiori, che potremmo dire? Comunque sia, sarò dal 20, già, io perché mi devo sbagliare con le date, dal 24 al 26 di luglio 2026 appunto a Fiuggi per l'evento Comic.
1: Stai diventando troppo prolisso.
0: Ho capito, ma se mi sono scordato le date, che dovevo fare con Consuelo? Dai, abbia pazienza, abbia pietà di me, visto che lei è peggio di me, voglio dire, no? A livello artistico, non è che posso prendere tanto esempio da lei, ha capito?
1: Troppo prolisso, logorroico, sì, lungo, okay. Lungo, profuso, sì. Ridondante. Basta!
0: Allora, basta, infatti sì, basta, perché l'appuntamento è finito e io direi anche meno male. Amici, grazie per averci tenuto compagnia anche in questa prima settimana di giugno. Se la facciamo impazzire la Consuelo. Ciao ragazzi, ci sentiamo tra 7 giorni in Syndication, sempre qua. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in località Macomer, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimomannu, in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri in direzione Cagliari ed in fascia oraria dalle 8 alle 17 in prossimità dello svincolo per Abba Santa nella provincia di Oristano, ad esclusione dei giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
0: Radio Domus Novas,
3: la mia radio.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi.

0: Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlo Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è

0: Make It, Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug di Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Lord We Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album 2RA, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Stai ascoltando Rockwave, playlist condotta da Alberto Prisco.
5: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are

Band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

Brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao's tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire, il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore e saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
8: Buongiorno a tutti.
9: Marco, nel libro Attacco all'Europa analizzi i profondi cambiamenti geopolitici, economici ed energetici che stanno attraversando il nostro continente. Secondo te l'Europa sta semplicemente vivendo una fase storica difficile oppure siamo davanti a un vero ridimensionamento strategico del suo ruolo mondiale?
8: Ma in realtà sono vere entrambe le cose. Questo perché l'Europa a un certo punto si vede stava iniziando a dare fastidio. Stava dando fastidio in particolare al suo più grande alleato storico, cioè agli Stati Uniti. Questo perché, anche diciamo se poco noto, in realtà gli Stati Uniti non hanno interesse a una Europa troppo prospera e forte che possa competere, e soprattutto che sia legata alla Russia. Per spiegarmi meglio, lo faccio con le parole di un personaggio autorevole nel campo, George Friedman, geopolitico statunitense, fondatore di Stratfor, che è un'organizzazione spesso definita come la CIA ombra. Nel 2015, durante un intervento del Chicago Council on Global Affairs, spiegò chiaramente, senza eufemismi, quale fosse la priorità strategica americana, e cioè impedire l'unione tra Berlino e Mosca. Friedman sottolineò il fatto che la combinazione tra capitale e tecnologia europea, soprattutto tedesca, e risorse naturali e quant'altro della Russia avrebbe costituito una potenza eurasiatica in grado di minacciare l'egemonia statunitense. E in questa prospettiva lui chiaramente ha evidenziato che all'America avrebbe fatto comodo una rivalità permanente tra Europa, o meglio nello specifico anche Germania e Russia, fino addirittura a una competizione autodistruttiva. Ecco, diciamo, mentre noi sui media abbiamo questa immagine completamente diversa, anche se diciamo Trump in quest'ultimo periodo l'ha un po' smantellata per i suoi attacchi all'Unione Europea, attacchi diretti, però gli interessi americani non sono convergenti con quelli europei. In questo ambito, in questo contesto, che si apre poi anche la questione ucraina, una crisi che sempre secondo la narrativa atlantista dominante sarebbe stata causata dall'invasione russa nel febbraio 2022, però diciamo questa versione non tiene conto del fatto di tutti i precedenti, di come in realtà sia stata provocata questa reazione. Addirittura già nel 1998 l'illustre stratega americano George Kennett sul New York Times spiegò che una espansione della NATO a est eccessiva avrebbe sicuramente provocato una reazione russa, e quindi poi effettivamente quello che è successo, perché ricordiamo che dopo la caduta del muro di Berlino gli accordi con Gorbaciov, anche se soltanto verbali, quindi niente di scritto, erano che gli Stati Uniti non sarebbero avanzati di un pollice ad est. La NATO era una struttura militare antisovietica, caduta l'Unione Sovietica sarebbe dovuta dissolvere e trasformare, come promesso a Gorbaciov, uno strumento politico di cooperazione tra i paesi europei, e in questa cooperazione la Russia ambiva ad entrare. Poi invece è successo esatto opposto, che la Russia uscì, diciamo, dalla caduta dell'Unione Sovietica profondamente indebolita. Gli Stati Uniti non smantellarono la NATO, anzi la rafforzarono, e piano piano, attraverso anche le famose rivoluzioni colorate, quindi vere e proprie sommosse organizzate a tavolino dalla CIA attraverso personaggi ombra come Soros, si è arrivati a porre basi NATO praticamente intorno a tutta la Russia, paesi baltici compresi. Quindi da questa situazione che poi è nata una crisi che ha visto il suo apogeo, il suo momento culmine nel colpo di Stato di Kiev del 2014, dove praticamente la piazza era anti Yanukovych, che era il legittimo primo ministro eletto democraticamente, e sulla piazza a protestare per il regime change c'erano niente poco di nome che John McCain, senatore degli Stati Uniti, e Victoria Nuland, sottosegretario della Chiesa degli Stati Uniti. E quindi c'è evidentissimo il loro sostegno. Addirittura Victoria Nuland, in alcune conversazioni con Yanukovych, prospettò appunto avere conseguenze se il suo governo si fosse opposto all'integrazione con l'Unione Europea e all'accettazione di un prestito del Fondo Monetario Internazionale, che sarebbe stato concesso però a condizioni praticamente pessime per la popolazione civile, perché avrebbero dovuto aumentare notevolmente i costi dell'energia, quindi delle bollette di luce e gas per la popolazione.
9: Condizioni di strozzinaggio, direi.
8: Esatto. Yanukovych non accettò, non si fece prendere per il collo, e accettò invece la mano tesa russa e quindi accordi con Mosca. Dopodiché ci fu l'episodio, durante una di queste proteste ci furono dei cecchini che spararono sulla foto controlla che protestava, la colpa venne riversata su Yanukovych, quale venne costretto praticamente a fuggire dal paese, però con inchieste indipendenti successive si è poi chiarito che i cecchini in realtà erano mercenari georgiani pagati dall'opposizione proprio per poi scatenare quello che è successo. E il fatto è talmente palese che si è trattato di un colpo di Stato che il primo governo ucraino è stato, cioè addirittura tre ministri, quelli più importanti del nuovo governo ucraino, furono scelti a New York da delle agenzie di consulenza finanziate da Renaissance, quindi da società di Soros, il solito uomo ombra di Regime Change. Praticamente in questo nuovo governo fantoccio il ministro delle finanze Natalia Jeresko non aveva neanche la cittadinanza ucraina, proprio era un ex dipendente governativa americana. Il ministro dell'economia venne nominato ai Varas Abramovicius, che era un ex, anche lui ex dipendente governativo americano, e poi il ministro della sanità Alexander Tsvetashvili, georgiano fedelissimo agli interessi americani. Questa è la situazione, che è una situazione bomba, perché poi appena preso il potere cominciarono a vessare quella parte di popolazione, di cultura e di lingua
10: russofona,
8: esatto,
10: il Donbass,
8: esatto, che costituisce circa il 40%, cioè non stiamo parlando di come in Italia per esempio gli altoatesini, veramente una piccola minoranza, e gli hanno proibito addirittura di parlare la lingua russa. Dopodiché ci furono delle proteste di chi non accettava questo colpo, e a Odessa, quella più famosa, la manifestazione che era pacifica venne travolta da facinorosi, da violenti
10: Euromaidan,
8: dall'estrema destra del battaglione Azov, in pratica poi si è scoperto, e i quali intimarono la polizia locale di farsi gli affari loro, di farsi da parte. Quindi cominciarono a aggredire questi manifestanti, i quali si rifugiarono nella casa del popolo, e poi lì è successo proprio veramente l'incredibile, perché accerchiarono l'edificio, diedero fuoco all'edificio, le persone che vi erano all'interno, morirono circa 50 persone, perché alcune ci sono i filmati, ho pubblicato alcuni programmi sul libro, dove alcuni cercavano di fuggire dalle finestre e prendere aria, e da sotto questi membri dell'estrema destra sparavano per colpirli, alcuni feriti cadevano giù e poi li finivano a colpi di pistola, altri sono stati torturati all'interno e una parte poi per fortuna è riuscita a scamparla. Però questo per descrivere il clima di terrore che si è instaurato immediatamente dopo, e senza contare che poi i partiti di opposizione, noi parliamo di democrazia ma in realtà in Ucraina i partiti di opposizione sono stati tutti banditi. Il titolare di tre televisioni private che non erano favorevoli all'instaurazione del nuovo governo è stato messo sotto processo e chiuse le sue televisioni. Per non parlare poi dei negoziatori che cercarono di arrivare ad accordi ragionevoli con la Russia, che furono semplicemente freddati, uccisi barbaramente, accusati di essere complici, insomma traditori, senza processo, assassinati, come ad esempio il negoziatore Denis Kirev, che è il più famoso, ma in realtà sono più di una ventina, quindi tra amministratori locali, politici e così via. In questo contesto qui poi che si è creata, diciamo, la reazione russa che è intervenuta nel Donbass
10: in difesa delle popolazioni russofone che venivano appunto attaccate.
8: Esatto, circa 15.000 civili sono morti tra civili e miliziani, insomma persone che poi si opposero a questo regime, che hanno dichiarato l'indipendenza e così via. E poi noi come europei ci siamo trovati immischiati in questa guerra per procura, che doveva servire a portare le basi NATO ancora più vicino a Mosca, quindi nell'interesse esclusivo degli Stati Uniti. Infatti diciamo tutte le operazioni belliche sono coordinate anche attualmente, anche se diciamo Trump prende le distanze, però in realtà il supporto americano continua, le armi americane continuano ad arrivare, e infatti se veramente volesse porre fine a questo conflitto gli basterebbe appunto impedire nuovi finanziamenti e nuove fornitore belliche. Cioè la cosa diciamo interessante è che c'è in quello che sta accadendo, che sui media questa guerra viene fatta apparire come voluta dagli europei nell'interesse europeo, mentre esattamente il contrario. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, che erano i gasdotti che avrebbero portato il gas in Europa, quindi che dà molto fastidio, la fumo negli occhi per gli americani. Questa stretta alleanza economica si sta formando tra Russia, Germania e Europa, e quindi attualmente c'è questa situazione un po' ipocrita, mentre tutto quello che avviene, se si guarda qui protest, è nell'interesse americano, tant'è vero che è sempre Trump che ha imposto ai paesi europei il 5% del PIL per un riarmo assurdo, per una guerra che a noi proprio non interessa, e guarda caso l'acquisto del gas americano ha un prezzo quadruplicato rispetto a quello che sono.
9: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi e analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
8: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
9: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
11: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: AI come confidente.
5: Quando hai bisogno di parlare,

0: parlando dei propri problemi.
1: E adesso invece è diventata una cosa proprio normale.
2: Sono pillole di AI.
1: E infatti i numeri lo confermano. Circa un giovane europeo su due usa l'AI anche per confrontarsi su pensieri personali.
0: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
1: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
0: Oppure quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
1: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
0: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti ferma mai a metà.
1: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
0: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
1: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
0: E lì l'AI funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
1: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
0: Io arricchisco la conversazione.
1: Tu allarghi troppo.
0: Ma va là, dettagli.
1: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
0: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
1: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
0: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
1: Non è difficile.
0: Grazie per la fiducia.
1: Poi c'è Wise, più orientata al benessere mentale.
0: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
1: Il punto è che hai sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
0: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
1: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
0: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
1: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
0: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
1: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
0: Più immediato, più veloce, più disponibile.
1: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
0: Perché non rimani lì bloccato.
1: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
0: Ma sì, alla fine l'AI non ti risolve tutto.
1: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
0: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
11: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
10: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
11: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
12: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone davvero buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga. Una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli. David Margam è uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. Fa musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni e quindi buon ascolto.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

sexy and I know it. Check it out. Check it out.

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: House Club Set. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gut

Vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

tua saliva. Qui fa caldo e la notte non ha fine. Le carezze sono bombe.

sembrano le più belle. Questa guerra in fondo a noi non appartiene. Ma arriverà la pace e ti riporterà.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.